0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Un minuto dopo le sei, ma che gentili, vi abbiamo concesso di dormire un minuto in più perché noi invece siamo già svegli. È l'alba in quello del TH Resort di Borgo Fiuzzi, direttamente da Praia Mare. Buongiorno.
5: E soprattutto buon Ferragosto.
4: E buon Ferragosto, la Freto via per il Rock Morning Summer Edition fino alle 10 del mattino. Su dei letti, su dei letti.
5: Allora, intanto insomma, cioè, vi accompagneremo durante tutta questa giornata, la più calda dell'estate, ma non tanto dal punto di vista delle temperature, ma proprio dal punto di vista emotivo, no? Si aspetta con tanta ansia il Ferragosto e sarà una giornata fatta di gavettoni, fatta delle classiche bracciate, fatta di tantissime cose da vivere con Radio Freccia. Tra poco anche l'informazione, state con noi.

0: 6:06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, lo ha detto il presidente Trump parlando ad un evento nello stato di New York. Secca la risposta da Teheran: Hormuz non si conquista, con un tweet.
1: Lunga audizione davanti al comitato etico della RAI per Sigfrido Ranucci, che ha fugato ogni possibile dubbio in ordine a infondate ricostruzioni sul modo in cui sono state svolte le inchieste nella trasmissione. Il giornalista intanto continua a lavorare alla nuova stagione del programma.
0: La riapertura dell'aeroporto di Catania potrebbe slittare ancora, al momento è prevista per le 15 di oggi, sabato 15 agosto. Disagi per quasi 500.000 passeggeri, l'eruzione dell'Etna ha creato problemi anche allo scalo di Comiso.
1: Ed è morto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano in provincia di Chieti, che era ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia.
0: Evacuati i 5 italiani che si trovano nel villaggio di Kusra a sud della Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo di età tra i 20 e i 40 anni, sono ancora in un'altra abitazione circondata dai coloni.
1: E siamo alla pagina sportiva, iniziamo con il calcio. I risultati di ieri dei 32esimi di finale di Coppa Italia: Parma Catania 2-0, Cagliari Arezzo 1-0, Monza Avellino 3-0, Fiorentina Benevento 4-1. Intanto è ufficiale, Frattesi passa dall'Inter alla Lazio.
0: E siamo agli europei di nuoto. Simona Quadarella vince l'oro nei 1500 stile libero ai campionati continentali in corso a Parigi, conquista così il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga. Italia di bronzo nella staffetta 4% SL mista.
1: E passiamo agli europei di atletica in corso a Birmingham. Nadia Batocletti vince la gara di 10.000 metri, la mezzofondista trentina conquista il primo gradino del podio con il crono di 31:41:18. Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto, con Matteo Scioli bronzo, terzo gradino sul podio anche per Fausto Desalu nei 200 metri. E per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti e buon Ferragosto a tutti voi. Sono attese condizioni di stabilità con ampi spazi assolati per la giornata odierna sul nostro territorio. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore sull'arco alpino, caldo che si farà ancora una volta sentire, con punte massime di 35-38 gradi all'ombra. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Baltasar on roll su Radio Freccia alle 6 e 12 minuti di questo sabato 15 agosto 2026. Buon Ferragosto dalla Fry Tobia con voi.
1: Buongiorno.
0: Fino alle 10 anche oggi tutte le nostre rubriche partendo dal Neon Zitan.
1: Neon Zitan, oggi un'inversione di tendenza, qualcosa che va contro quello che è il bel tempo diffuso in tutto il mondo. Invece noi parliamo di questa invenzione giapponese.
2: Zirizu suru kasa.
1: Sì, chiarissimo.
2: Zirizu suru kasa.
0: Compro una vocale,
1: sì, l'aiuto sì. Da casa. Ah, signora mia, è l'ombrello che resta in piedi da solo.
0: In che senso?
1: Nel senso che si sa che quando uno imbraccia un ombrello perché la giornata non permette di prendere il sole, quindi qualche goccia, dove lo riponi che casca sempre già che cioè, alla punta
0: okay.
1: O dove lo appoggi insomma, oppure dove lo lasci sgocciolare, soprattutto se entri in casa di qualcuno, in un ufficio eccetera. Allora in queste giornate di pioggia uno si arrabbia, si arrovella, dove lo metto?
0: Sì.
1: Allora hanno inventato questo ombrello che sta in piedi da solo grazie a un manico che è stato progettato in maniera biforcuta che permette all'ombrello di stare in piedi in posizione eretta o
0: bello.
1: Si può già vicino a un muro oppure si appoggia con molta facilità sul bordo di un tavolo.
0: Quindi non hai bisogno del porta ombrelli.
1: Assolutamente no, anche perché comunque inoltre il rivestimento di questo ombrello, oltre che filtra per il 90% i raggi UV, inoltre è fatto di un tessuto che come dire lascia scivolare immediatamente l'acqua e assorbirla nella punta.
0: Quindi fai la pozza.
1: Si assorbe nella punta, quindi neanche la pozza. Inoltre è disponibile di vari colori perché così si può abbinare a quello con cui va in giro.
0: Ma quanto costa?
1: No, perché comunque uno è un prodotto da grandi magazzini, così come è stato detto. Il prezzo per via di questa insomma tecnologia avanzata dei raggi UV, del manico biforcuto, soltanto 135 euro. No, perché comunque anche i colori sono dei colori particolari, però hai questa novità in casa.
2: Zirizu suru kasa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E 18,
2: non fare così,
1: sonnato, accaldato e molto estivo del rock
2: sì,
1: and roll.
2: Sì, soprattutto oggi, soprattutto oggi.
1: Questo è Rock Money Summer Edition. Ciao, siamo alla Freddo Via con voi fino alle 10, buon Ferragosto e anche in questo giorno così speciale siamo sicuri che
2: ci sarà qualcosa contro cui combattere, quindi contro chi e contro cosa state combattendo. 366 663 4466, noi siamo in diretta da quel del TH Resort di Praia Mare. Voi dove siete? Magari è successo qualcosa, sta per succedere, siete in macchina, avete preparato tutto, ma soprattutto controllate a chi inviate i vostri messaggi.
1: Così ci è arrivato, ogni tanto qualcosa. Ci arrivano cose strane. Va bene, dai, vi aspettiamo. Intanto Dave Matthews Band, questa è Crash Into Me.

0: siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning Summer Edition, la Fright to Via fino alle 10. Contro chi e contro cosa state combattendo? Anche io sto combattendo con una zanzara che sta girando nello studio,
1: ho visto.
0: E quindi la vedo passare, non ancora sono in grado di recuperarla. Tu invece hai qualcosa contro qualcuno?
1: Io stamattina, ma già iniziato ieri un po', sì. Sto lottando contro lo sgabello
0: che
1: intanto cigola, ma non lo sentite in onda perché insomma abbiamo un'insonorizzazione che funziona, ma evidentemente c'è qualche problemino alla pompa, lo so, è idraulico,
0: è una pompa idraulica che si regola in base al peso,
1: si abbassa da solo, quindi se durante le news magari mi vedete così sparire sotto il tavolo, sappiate che dipende dal malfunzionamento del suddetto, ecco.
0: Quindi insomma in questo studio ci stiamo divertendo in questo giorno di Ferragosto, magari invece fuori da questo studio c'è qualche altra situazione. Federica,
2: buongiorno. Strecciati.
0: Buongiorno.
2: Io combatto contro l'ultima arrivata in casa, una gattina di 3 mesi,
1: sì?
2: Che nonostante io sia in ferie, ovviamente ha ben pensato che alle 5 di mattina sia giusto aggredire le mie gambe, i miei piedi, graffiarmi ovunque, perché lei è attiva, ha voglia di giocare,
1: certo.
2: Mentre io ho ancora voglia di dormire un pochettino, però la amo tantissimo, è bellissima, quindi vabbè dai, combatto contro di lei, però le voglio anche già strabene.
0: Oh dai, mi raccomando, in caso portatevi sempre i vostri animali in vacanza, se vi spostate insomma trovate
1: potete
0: il massimo del comfort,
1: potete giocare un po' alle 5 del mattino, poi tu torni a dormire.
0: Ma sì, tranquillamente, tanto lei secondo me non ne vuole sapere. Sto combattendo il fatto che stanotte mi sono dimenticato, ce lo dice Stefano dalla provincia di Bologna, il climatizzatore acceso e quindi mi è venuto un gran freddo, perché poi non ne voglia la notte se non hai il telecomando a portata di mano, alzarti, spegnerlo eccetera, sei lì un po' sofferente la mattina con il lenzuolino
1: e quindi ti fa venire la bronchite,
0: sì.
1: Perché la pigrizia ti fa venire la bronchite e quella roba là
0: è vero. Salutiamo comunque tutti quelli che si ritrovano dalle parti di Como per gli incendi che sono scoppiati, come ce lo dice anche Giancarlo, quindi sto combattendo contro questi 26 gradi che già sono belli alti a Como, inoltre con tutto il movimento, il gran movimento che c'è da quelle parti.

0: Shining Light, Sam Fender su Radio Freccia alle 6:30 di questo sabato 15 agosto 2026, una di quelle giornate che partono lente e poi finiscono a notte fonda, perché chiaramente bisogna approfittare, poi è sabato, quindi c'è la possibilità di dormire domani, che è domenica.
1: Ah,
0: sai,
1: sì?
0: Quando capita un infrasettimanale, a volte, no? A volte molte persone il giorno dopo sono costrette a tornare a lavoro, invece capitando nel weekend per molti, mannaggia, potevo fare il ponticello, per altri invece no, è un sollievo, perché poi il giorno dopo si può dormire. Questo è il momento in cui ci si prepara la giornata, per cui se uno ha deciso di percorrere qualche chilometro in auto e andare fuori, magari andare al mare, deve caricare la macchina con tutto quello,
1: amore,
0: quello,
1: hai fatto i panini, hai preparato l'acqua, hai preso il termos, hai preso il materassino, la pompa, tutto. Bene, metti in macchina e andiamo.
0: Tutto, assolutamente. Stavo pensando, è un po' quasi finita la moda, sì, dei gonfiabili di tendenza.
1: Sì, sì.
0: Nel senso,
1: direi,
0: che
1: per fortuna
0: c'è stato un sacco di anni l'isoletta con la palmetta.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Poi è stata la volta dei fenicotteri.
1: Sì.
0: Okay. Lì l'intramontabile coccodrillo, lo squalo, quella roba lì. Però non ho visto altre cose.
1: Particolare evoluzione del materassino. Sì. Si è ritornato un po' a quello classico, però in quello più in formato king size. Okay, sono quello, insomma, al massimo di due persone.
0: Sì.
1: Che si mette lì vicino a una boa e stai lì fermo in mezzo al mare, però normale, colori normali, comodità, non più quelli plasticosi dove ovviamente col caldo ti incolli, quindi
0: sono talmente comodi che ti addormenti e ti risvegli in mezzo all'oceano,
1: oltre a essere bruciato totalmente solo davanti, perché
0: ti
1: addormenti e non ti giri
0: e ti devono venire a riprendere con la barca della capitaneria di porto.
1: È vero.
0: Roba là.
1: Sì, noi che stiamo bazzicando la spiaggia ogni giorno, ogni mattina dopo la radio, niente di particolare da quel punto di vista, si sta ritornando alla normalità, a godersi proprio il sole, il mare e la spiaggia.
0: E allora buon Ferragosto con Radio Freccia. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366 663 4466.

0: Nanna dei Queens of the Stone Age hanno avuto un momento di tranquillità. Dai, facciamo qualcosa, non pestiamo sempre tutto quanto.
1: Sono tornati, insomma, molto rilassati, anche perché il cantante ha avuto dei seri problemi di salute, per cui insomma ritorniamo ecco in maniera un po' più zen. Anche se devo dire la verità, a me piacciono quando sono belli, belli strong.
0: E comunque il live che hanno fatto di recente a Milano, come in tutta Europa, sì, insomma, comunque non si sono affatto risparmiati. Però insomma, state con noi, siete su Radio Freccia, questo è Rock Morning Summer Edition, per ascoltare anche delle cose un po' più pestate. La prossima.
1: Non ancora. Però raccontateci contro cosa e contro chi state lottando in questo sabato mattina, anche con il traffico, visto che secondo le notizie che abbiamo sta diventando sempre più intenso su strade e autostrade. 366-663-4466, Nada Surf, questa è Popular.
2: Three important rules for breaking up. Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help.

0: popular da parte dei Nada Surf. Riapriamo il nostro sportello per tutti i nostri sfrecciati che non sono informissimi.
1: Ne abbiamo un altro da iscrivere per ricevere bonus e incentivi statali per la rottamazione degli sfrecciati acciaccati.
0: Ma certo. Buongiorno, io sto combattendo contro la tosse che non mi molla da due giorni e non mi viene in inverno, e quando arriva il giorno di Ferragosto.
1: Lo ci ha detto Viner, si chiama
0: Viner,
1: allora,
0: lo iscriviamo. Credo fosse il bigliettino, il numerino 6 all'incirca, da un paio di giorni.
1: Devo dire, se riusciamo entro la fine della trasferta ad averne almeno una trentina, diciamo passiamo un autunno sereno.
0: Sì, abbiamo iniziato a prenderci cura di Alessio, che comunque era quello che non stava in piedi neanche nei giorni più belli della sua vita.
1: C'era anche la Steffi,
0: eccetera.
1: Insomma, così un po' accroccata.
0: Si accumulano.

0: noi siamo qui, lo facciamo per voi, insomma, sì, si sì. Parla di pubblica utilità. Angela, buongiorno.
1: Buongiorno, fratovi e sfrecciati.
2: Ciao.
1: Ma con cosa posso mai combattere? Con la preparazione del menù odierno per i miei adorabili compicabbasisi, che si scofaneranno tutto in pochi istanti. Per fortuna apprezzano. Grazie per la frizzante compagnia e buon Ferragosto. Sì.
2: Allora, visto che, grazie a te Angela, visto che molti stanno spadellando in questo momento, fateci sapere cosa state preparando. Ecco. Quindi, storico menù è composto di prossimo vocale, vogliamo
0: sapere. Sì, sì, io volevo sapere il menù di Angela, da dove partiva, ma anche perché se comunque la famiglia è numerosa e secondo me poi si allarga ai parenti, anche al vicino di casa, al sindaco, all'infermiere della situazione.
2: Dire, raggiungere la Sicilia per certi aspetti è un po' complicato in queste ore.
0: Però, è vero,
2: quantomeno.
0: Che dici, ci fidiamo? Ci fidiamo.
3: Ciao ragazzi, noi stiamo andando a Giangiage, le famose montagne di Avatar.
2: Okay.
3: Quindi buon Ferragosto a tutti.
2: Buon Ferragosto, buon Ferragosto, che meraviglia. Voi 366 663 4466. Intanto c'è Lenny Kravitz.

0: famosa scena di un film di Carlo Verdone, love, love, love, amore, amore, amore, sì.
1: Che bello quando Lenny Kravitz fa del rock e soprattutto è vestito in maniera da rocker, ecco.
0: So che voi avete questa roba che se si vedono i pettorali e gli addominali rosicate come pochi.
1: Di brutto, sì, soprattutto d'estate, sai, in spiaggia, cerchi un po' di imitare e invece
0: non c'è. Lo stesso tipo di rosicamento che noi donne possiamo avere con la chiappa sola di Jennifer Lopez.
1: Ecco, ecco, vedi, sempre roba inarrivabile, sempre roba inarrivabile. Comunque Lenny Kravitz ha dato la sua benedizione per la figlia, per Harry Styles. Siamo tutto in regola, ok, ha detto che Harry Styles è un bravo musicista, tutto bene, perfetto.
0: Anche un bravo

0: Guaglione.
1: Oh, è un bravo guaglione. Lo puoi sposare, ha detto a quella di Zoe. Sì. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, io lavoro per l'acquedotto, questa settimana sono reperibile, la settimana sbagliata per essere reperibile, c'è la siccità. Quindi
0: certo,
2: bisogna andare a cercare di dare l'acqua un po' a tutti. Finito ieri sera alle 11, è partito stamattina alle 6 e via. E si lotta, poi c'è tutto il turismo, giustamente, Ferragosto. La gente va in montagna l'acqua non ci arriva, in montagna di acqua non ce n'è perché le sorgenti sono secche. Che lotta!
1: Ecco che noi pensiamo che l'acquedotto vada via da solo, cammini da solo, funzioni da solo. È una serie di persone, tra cui Andrea, che ci permette anche semplicemente di bere. Ecco.
0: Anche di bere, di farci una doccia. Beh, insomma, ne abbiamo parlato nello spazio dedicato all'attualità, il problema della siccità in Italia. Si ripropone puntualmente in ogni estate e anche questa è stata un'estate particolarmente difficoltosa per moltissime città italiane, anche e soprattutto piccoli borghi, per cui forza e coraggio e grazie a persone come Andrea che amano il loro lavoro, hanno un senso di responsabilità e fino all'ultimo insomma fanno in modo che le persone possano avere una quotidianità serena.
1: E quindi saluto a tutti quelli che si occupano di questi disservizi causati anche dal caldo nel giorno di Ferragosto, veramente un abbraccio veramente fortissimo. Continuiamo?
0: Sì, dai, continuiamo. Allora, ci sono i Foo Fighters, questa è la nuova, si chiama Window.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:50, video adorabile da parte dei Foo Fighters, sì. Ci prendono sempre, non c'è verso, è veramente un tocco di classe da parte loro. Abbiamo chiesto dei menù di Ferragosto, quelli sì. da portare in spiaggia o quelli da, insomma, da sbrigare a casa. Angela ha sverato il suo menù,
2: sì.
1: Siamo sul leggero, è un couscous con delle verdure, okay, almeno okay. fin quando non accendono il barbecue.
2: Okay, è lì,
1: secondo me.
2: È il brontosauro.
1: Sì. Lì qualche bisonte cade sopra, sì, sì.
2: Però insomma, brontosauro alla brace è proprio il classico
1: sì.
2: piatto di Ferragosto,
1: certo, sì, soprattutto in Sicilia,
2: bombette,
1: certo.
2: le salsicette, quella roba da mangiare sotto il sole di 40 gradi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: Un minuto dopo le sei.
4: Allora, buongiorno, buon Ferragosto, parte una nuova puntata.
3: Siamo a Dormo.
4: Siamo a?
3: Dormo.
4: Mi sembra proprio il giorno adatto per essere a Dormo, giustamente il giorno di festa.
3: Molti dei nostri
4: sprecciati hanno approfittato per spostare la sveglia di un'ora o due.
3: Non credo che i nostri sprecciati siano in quel del Chad. A Dormo. Che è una cittadina tranquilla, rilassante. Ci sono dei dati ufficiali, se vuoi, abitanti o cosa succede, ma se vuoi ci sono delle previsioni meteorologiche locali.
4: Per esempio?
3: Piove.
4: Oggi piove.
3: Piove.
4: Temperatura?
3: Temperatura molto, molto stabile, sui 20-25 gradi, e soprattutto si dorme.

0: 7.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, lo ha detto il presidente Trump parlando ad un evento nello stato di New York. Secca la risposta di Teheran: Hormuz non si conquista con un tweet.
1: Sono almeno 20 i morti provocati dal violento terremoto che ha colpito l'Indonesia centrale, magnitudo 7.7, revocato l'allarme tsunami che era stato emesso subito dopo la scossa.
0: La Farnesina continua a seguire la vicenda dei 5 attivisti italiani evacuati dal villaggio di Kusra a sud di Nablus in Cisgiordania, in una delle case dei palestinesi assediate dai coloni israeliani.
1: La riapertura dall'aeroporto di Catania potrebbe slittare ancora, al momento è previsto per le 15 di oggi e secondo la società che gestisce lo scalo non è possibile indicare una data per la ripresa dell'operatività, anche lo scalo di Comiso bloccato.
0: La tragedia a Livorno, una donna di 56 anni è morta dopo essere precipitata da circa 10 metri per il crollo del terrazzino della propria abitazione, soccorsa e deceduta in ospedale.
1: Ed è morto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano in provincia di Chieti, che era ricoverato in condizioni disperate dopo essere intervenuto in difesa del figlio in una rissa sul lungomare di Fossa Cesia. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime.
0: E siamo allo sport, agli europei di atletica. Nadia Batocletti ha vinto la gara dei 10.000 metri, la mezzofondista trentina conquista il primo gradino del podio con il crono di 31:41:18, Gianmarco Tamberi oro in salto in alto, con Matteo Scioli bronzo, terzo gradino sul podio per Fausto De Salu nei 200 metri.
1: Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 1500 stile libero, conquistando così il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga, Italia di bronzo nella staffetta 4% mista.
0: Siamo al calcio per i 32esimi di finale di Coppa Italia, Parma-Catania 2-0, Cagliari-Arezzo 1-0, Monza-Avellino 3-0, Fiorentina-Benevento 4-1, intanto è ufficiale, Frattesi passa dall'Inter alla Lazio. È tutto, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti e buon Ferragosto a tutti voi. Sono attese condizioni di stabilità con ampi spazi assolati per la giornata odierna sul nostro territorio. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore sull'arco alpino, caldo che si farà ancora una volta sentire, con punte massime di 35-38 gradi all'ombra. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: amici di questo sabato 15 agosto 2026. Buon Ferragosto a tutti dalla Freto Bia
1: auguri,
0: con voi
1: auguri.
0: Fino alle 10 e insomma monitoriamo insieme a voi la situazione del traffico,
1: eh sì.
0: Monitoriamo anche quello che accade sulle spiagge italiane, grazie insomma ai vostri messaggi ci racconterete poi come trascorrerete questa giornata. Seguiteci in radiovisione sul 258 del digitale terrestre 738 di Sky, e proprio perché molti di voi oggi trascorreranno una giornata fuori anche in mare, perché tanti insomma ne approfitteranno per fare una gitarella in barca, insomma per prendere anche le grandi barche, quelle turistiche,
1: sì,
0: che fanno fare il giro delle isole, quella roba lì, portateci con voi attraverso la nostra applicazione che prende ovunque come il vostro telefono cellulare, RTL 102.5 Play, e quindi insomma vi seguiamo veramente ovunque. C'è da fare qualche augurio,
1: okay,
0: quest'oggi,
1: okay.
0: Intanto cominciamo col ricordare che a partire da oggi nel 1969 iniziava il festival di Woodstock, e insomma magari no nel corso della giornata, soprattutto Ambra Marie in Electric Ladyland lo fa tutti gli anni, così farà insomma, ricorderà nello specifico quello che è accaduto in questi tre giorni straordinari che hanno comunque fatto la storia della musica mondiale e soprattutto dei festival mondiali. Oggi compie 54 anni Ben Affleck,
1: tanti auguri.
0: Cosa regaliamo?
1: Una vita serena, perché a quanto pare prende e lascia.
0: Sai che hai ragione.
1: Perché lui
0: è un po' rinata.
1: Lui è abbastanza instabile anche dal punto di vista umorale, caratteriale, quindi comunque un po' di serenità.
0: Oggi compie 83 anni la signora Barbara Boucher, tantissimi
1: auguri. Tantissimi
0: auguri. Tanti auguri. Oggi compie 54 anni Neja.
1: Lei.

0: you.
1: Grande no. protagonista della dance anni 90, e ad oggi la dance anni 90 fa ancora molto estate, bisogna dire. Oggi nel 1979 i Led Zeppelin pubblicavano questa canzone meravigliosa, si chiama All My Love.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Radio Freccia.
7: Le 7:20 minuti, nuovamente buongiorno, Rock Morning Summer Edition, la Fra e Tobia nel giorno di Ferragosto, in diretta da Borgo Fiuzzi, siamo in quel di Praia Mare, buongiorno, buon Ferragosto.
8: Sì.
7: E siccome arriviamo al momento dedicato all'attualità e all'approfondimento, parliamo di Ferragosto 2000.

0: 26 e soprattutto della spesa per questa giornata. 1 miliardo speso tra ristoranti e bar, 29 milioni di italiani in festa fuori casa e quindi soprattutto gestendosi tra pranzi, aperitivi, dopo cena, e il conto soltanto per la ristorazione arriva a 500 milioni di euro.
1: E allora, dove trascorrerete il Ferragosto? Mangiando a casa o fuori casa? Spesa media per quello che avete acquistato? Insomma, parliamone insieme al 366-663-4466, magari raccontandoci anche qualche pietanza particolare che appartiene alla vostra regione o alla vostra città. Intanto, Crash Test Dummies.

0: Allora bisogna dire che anche oggi insieme a voi siamo pronti per fare un bel giro per la nostra Italia attraverso le tradizioni di Ferragosto e soprattutto adesso con i dati ufficiali capiamo quanto si spende mediamente per un pranzo fuori, oppure raccontateci se avete deciso di rimanere in casa, cosa avete acquistato e cosa preparerete quest'oggi e se c'è un piatto tradizionale legato proprio al Ferragosto.
1: Il quadro generale così dell'estate 2026 e poi in particolar modo nel mese di agosto è già di una spesa importante, si parla quasi di 40 miliardi di euro, poi ovviamente c'è una concentrazione in occasioni particolari, in feste particolari come quella dell'Assunta, cioè praticamente del giorno di Ferragosto, dove già vi abbiamo anticipato che le percentuali di spesa fuori casa per mangiare fuori casa sono altissime, sono 40% in più rispetto al 2025, quindi poi quando si fa sempre riferimento e bisogna tirare un po' la cinghia, bisogna stare un po' stretti, poi alla fine, dato il giorno di festa, insomma si annullano un po' tutti quanti i problemi e si va avanti e si va a festeggiare e si parte dalla colazione, poi il pranzo, l'aperitivo, la cena e poi c'è anche il dopo cena, che sono le varie fasi che caratterizzano il Ferragosto.
0: Se si è al mare, per lo più menù a base di pesce e quindi con il pesce tra i 70 e i 150 euro a persona, dipende dalla località, dipende dal ristorante, ovviamente dipende

0: dipende da un sacco di cose.
1: Ci stiamo già spostando in varie parti d'Italia, sì, come ad esempio ci suggerisce.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Da Buon Mantovano oggi si mangia il cotechino.
3: Attenzione.
2: Cotechino. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Il cotechino mi riporta al Natale e non so, c'è qualcosa che non mi torna.
3: Il cotechino del 15 di agosto mi giunge veramente nuovo, però insomma nelle nostre belle località italiane ci sono un sacco di tradizioni, quindi raccontateci la vostra. Per esempio a casa mia, a Nettuno, da sempre il giorno di Ferragosto si fa la zuppa di pesce.
1: Ok, però e comunque siamo ancora in linea. Siamo ancora in linea.
3: Di mare, esatto. Quindi menù a base di pesce con la classica zuppa di pesce, devo dire sempre una delizia pazzesca. E voi raccontateci quanto avete speso e cosa preparerete o cosa mangerete. 366-663-4466.

0: saranno 29 milioni gli italiani che trascorreranno il Ferragosto fuori casa. Si parla di ristoranti, agriturismi, sagre, bar, formule takeaway. 7 milioni sceglieranno questi dati, insomma, picnic e grigliate. Sì, 8 milioni certo. andranno a casa di parenti e di amici, certo. che rimane sempre una gran formula. E poi ci sono le destinazioni abbastanza classiche del Ferragosto: il mare, ovviamente, podio assoluto, campagna, montagne, parchi, ma anche comunque, e soprattutto questo per gli stranieri, le città sono sempre prese d'assalto nel periodo di Ferragosto.
1: Sì, e allora sentiamo un po' chi c'è.
0: E sentiamo soprattutto qualche tradizione.
2: Buongiorno a tutti sfrecciati.
1: Ciao. Sì.
2: Francesco da Lucca.
1: Sì.
2: Il Ferragosto si festeggia in cantina.
0: Ah.
2: Perché si vendemmia.
0: Ah, ecco.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, i cotechini li hanno rimessi in vendita a parte Natale in quel di Mantova.
1: Va bene.
0: Si vendemmia a metà agosto, e io ricordo che invece la vendemmia era a settembre.
1: A settembre.
0: Evidentemente.

0: Ok, però è 15 giorni, quindi magari, no? Magari c'è qualche varietà di uva che è già pronta a metà di agosto, quindi 15 giorni prima rispetto all'inizio di settembre, quando poi c'è il periodo, quello classico proprio della vendemmia. Tantissime persone appunto trascorreranno il Ferragosto in casa con gli amici,
1: sì,
0: o con i parenti, ed è sempre la cosa migliore perché io porto una roba, tu ne porti un'altra e quindi si mette tutto insieme. Ma questo accade anche nelle spiagge, no? Quando ci si organizza con la comitiva oppure appunto con i parenti, a parte tutta l'attrezzatura nelle spiagge libere che ti devi portare dietro, anche le borse frigo, e ognuno porta una pietanza, c'è tantissima condivisione ed è proprio il senso, no? di una festa di famiglia e allegra come il Ferragosto. Mi raccomando, poi come sempre, se mangiate il brontosauro con le antille, evitate di fare il bagno subito dopo mangiato, perché altrimenti poi non va benissimo. Allora, continuiamo a fare insieme a voi il giro della nostra bella Italia attraverso le tradizioni, i costi del pranzo di Ferragosto. 366 663 4466.

0: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: stiamo parlando di tutte un po' le abitudini del giorno di Ferragosto, le varie tradizioni nelle varie località. Stiamo girando l'Italia grazie a voi. Noi ci mettiamo la musica nel giorno di Ferragosto e voi invece ci portate qualcosa da mangiare, perché non sarebbe male. Sentiamo un po' dove ci rechiamo.
1: Buongiorno.
0: Stamattina.
1: Buongiorno. Ciao. Noi a Ferragosto nelle Marche si fa la grigliata tradizionalmente, la grigliata di carne.
2: Sì.
1: Noi oggi la facciamo da mia zia in campagna, ci saranno anche i miei genitori, i miei cugini, eccetera.
0: Ma che si mangia? Che si mangia?
1: La mia spesa, siccome porto i salatini di pasta sfoglia, consiste in due rotole di pasta sfoglia e un paio d'etti di pancetta.
0: Un po' così.
2: Anche perché insomma te la cavi con un coltello e te la cavi con 10 minuti in forno. Vabbè, niente.
0: Andiamo sulle robe più impegnative.
3: Sì. Ame da Pescara. Ciao.
0: Sentiamo.
3: Oggi pallotte, cacio e uova, arrosto misto di salsiccia e carne, ovviamente arrosticini aiosa, ad aiosa,
0: da bere.
3: Montepulciano, 8 persone, 110 euro.
0: Ah, incluso di...
3: Ovviamente compresa di piscina.
2: Certo.
0: Sì.
3: Ciao Sfrecciati, buon Ferragosto.
2: Non vi azzardate a farvi il bagno dopo che avete mangiato tutta questa roba.
0: Lì le classiche 3 ore da leggenda non sono sufficienti.
2: Posso dire una cosa? Sì. Ci sono oltre 40 gradi, un po' di percezione un po' in tutta Italia. Sono piatti belli impegnativi, capito?
0: Non è che il vino, il Montepulciano, sia leggerissimo,
2: appunto,
0: è che sia tanto beverino, ecco.
2: Appunto,
0: però nonostante questo.
4: Buongiorno, Sfrecciati.
2: Ciao.
4: Io invece in Val d'Adige, nel Veronese.
2: Sì.
4: Questa sera cena tipica sarda.
2: Okay.
4: Essendo sardo, però invito tutti i veneti. Dunque, maialino,
0: ecco.
4: Agnello, anguria, vino e birra. Meglio di così. Con 10 euro a testa ce la caviamo.
0: Certo.
4: Buon Ferragosto a tutti, Giuseppe.
0: Anche a te.
2: L'unica cosa più leggera è l'anguria.
0: Sì, di quelle che hai elencato, sì, non c'era nient'altro.
2: Va bene, dai, però è la meraviglia della nostra Italia. Allora, continuate a raccontarci quelle che sono le vostre tradizioni, la spesa media per il pranzo, la cena di Ferragosto in casa o al ristorante. 366 663 4466.

0: This Black Clouds vola su Radio Freccia alle 7.46 di questo sabato 15 agosto 2026, quindi Ferragosto. Buona giornata dal Fra e Tobia.
1: Buongiorno.
0: Con voi fino alle 10 e nel tema di attualità di oggi, particolarmente light, vi stiamo chiedendo di raccontarci quelle che sono le vostre tradizioni culinarie e mangerecce di Ferragosto. In tantissime tradizioni regionali è presente tantissima carne in giornate soprattutto come questa, e molti di voi, alcuni di voi si stanno risentendo giustamente, no? per essere vegetariani, per essere vegani, però stiamo raccontando la nostra Italia che è fatta di tradizioni. Stiamo mandando in onda messaggi che elencano menù, per esempio, di cose che io non mangio, no? Proprio per mia scelta personale, però noi stiamo parlando in questo momento non dal punto di vista etico, ma semplicemente dal punto di vista tradizionale, e bisogna così accettare che in tantissime regioni italiane Ferragosto equivalga a piatti a base di carne e piatti a base di pesce. Sentiamo.
2: Buongiorno Sferciati. Noi a Napoli abbiamo tradizione tutto di pesce.
1: Sì, vero.
2: Allora, il pranzo di oggi sarà antipasto, insalata di polpo.
0: Sì.
2: E un primo spaghetti alle vongole e poi braciata di pesce, quindi gamberoni, scampi e forse qualche orata. Stamattina sto andando a comprare il pesce.
1: Sì.
0: Okay.
2: Non vi dico la cifra perché ancora non la so. Ciao a tutti, Michele da Napoli.
1: Noi possiamo attenerci alle cifre generali, quelle che hanno stimato per il pranzo di Ferragosto, all'incirca 500 milioni di euro,
0: sì,
1: ovviamente in tutta Italia, nei vari ristoranti italiani. È vero che diventa anche un lusso il Ferragosto.
0: Sono
1: ma tanti...
0: due le cose che non ci dice: la cifra è la fila, perché
1: la fila.
0: Le pescherie oggi saranno letteralmente prese d'assalto.
1: È vero. Però comunque sia, insomma, si fa un po' di sacrificio o ci si arrangia, come tanti messaggi che arrivano.
3: Ciao, noi partiamo per le nostre vacanze, sì, quindi Ferragosto in macchina, facciamo il giro dei Balcani, prima tappa Grotte di Postunia.
0: Oh, che bello!
3: Quindi,
0: bello,
3: insomma,
0: bello.
3: Location adatta, cioè, una grigliata.
1: Nelle grotte no, ma appena fuori magari sì.
0: Che meraviglia. Ci sono gli Stones su Freccia.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 7:52, sì. Oh popolo. Rio.
2: Del
1: rock and roll. Intanto grazie per essere stati in tanti.
2: Grazie.
1: Nello spazio dedicato all'attualità. Vabbè, ma noi qui abbiamo un intero ristorante.
2: Abbiamo di che mangiare.
1: Ah, porca miseria, sì, assolutamente. No, salutiamo, c'è Massimo da Tolentino che c'è il suo cane che sta andando a caccia di lucertole. Portalo qui che abbiamo bisogno di cacciare una zanzara.
2: Perché l'unico pranzo di Ferragosto lo stiamo offrendo noi alla zanzara.
1: No, non riusciamo. Bimbi, aspettiamo anche oggi le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466. Dai, così alle 8 vi facciamo ascoltare l'intera Italia rock and roll. Intanto ci sono i Queen.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 8.01 di sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto dalla Fra e Tobia. Lo sappiamo già dal punto di vista mangereccio, sarà una giornata impegnativa.

0: impegnativa, sì sì, lo stiamo provando adesso che facciamo colazione.
1: Bisogna dire che già il buffet del mattino. Insomma, faremo parecchi salti.
0: Distraiamoci.
1: Chi c'è?
2: Ciao, sono Amanda.
0: Ciao.
2: Oggi sono venuta ad allenarmi. Mm. E dopo faccio colazione. Sveglia!
0: Ecco.
1: Guarda, anche noi
0: lei?
1: ci alleneremo molto.
0: A tavola.
1: Secondo me a tavola e anche poi per smaltire fuori. Va bene, tra poco le news. Intanto ritroviamo Ted Nugent.

0: Su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, lo ha detto il presidente Trump parlando ad un evento nello stato di New York. Secca la risposta di Teheran: Hormuz non si conquista con un tweet.
1: Sono almeno 20 i morti provocati dal violento terremoto che ha colpito l'Indonesia orientale. L'epicentro del sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato al largo dell'isola di Flores, revocato l'allarme tsunami che era stato emesso subito dopo la scossa.
0: La Farnesina continua a seguire la vicenda dei 5 attivisti italiani evacuati dal villaggio di Kusra a sud di Nablus in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani.
1: La riapertura dell'aeroporto di Catania potrebbe slittare ancora, al momento è prevista per le 15 di oggi. Secondo la società che gestisce lo scalo non è possibile indicare una data per la ripresa dell'operatività. L'eruzione dell'Etna ha creato problemi anche allo scalo di Comiso, dove ora però le attività di volo sono riprese.
0: La cronaca, tragedia a Livorno, una donna di 56 anni è morta dopo essere precipitata da circa 10 metri per il crollo del terrazzino della propria abitazione, soccorsa e poi deceduta in ospedale.
1: È morto Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano in provincia di Chieti, che era ricoverato in condizioni disperate dopo essere intervenuto in difesa del figlio in una rissa sul lungomare di Fossa Cesia. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne e aveva riportato lesioni gravissime.
0: La lunga pagina sportiva agli europei di atletica: Nadia Batocletti ha vinto la gara dei 10.000 metri, la mezzofondista trentina conquista il primo gradino del podio con il crono di 31:41:18. Gianmarco Tamberi oro in salto in alto con Matteo Scioli bronzo, terzo gradino sul podio per Fausto De Salu nei 200 metri.
1: Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Simona Guadarella ha vinto l'oro nei 1500 stile libero, conquistando così il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga. L'Italia di bronzo nella staffetta 4% mista.
0: Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora e adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti e buon Ferragosto a tutti voi. Sono attese condizioni di stabilità con ampi spazi assolati per la giornata odierna sul nostro territorio. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore sull'arco alpino, caldo che si farà ancora una volta sentire, con punte massime di 35-38 gradi all'ombra. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: sua Take Me to Church su Radio Freccia alle 8:12, quasi 13 di questo sabato 15 agosto 2026. La fretto via con voi fino alle 10. Buon Ferragosto a tutti. Siamo
1: buon Ferragosto
0: anche in TV, come sempre, sul sì. 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Portateci con voi a maggior ragione oggi attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5
1: Play. Non vi preoccupate, guardando la radiovisione se ogni tanto salutiamo a caso, ma unicamente perché siamo in vetrina. Siamo in diretta da Praia Mare, quindi ovviamente ci sono i villeggianti che passano e ci salutano e noi ricambiamo, quindi è tutto a posto.
0: Sì, ecco. Sì, se ci vedete sorridere così di punto in bianco
1: fuori
0: salutare.
1: Luogo.
0: Esatto, non siamo impazziti.
1: Buongiorno signora,
0: buongiorno. Buongiorno. Allora, tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, oggi tocca le colonne sonore.
1: Vai.
0: E parliamo di una colonna sonora veramente epica, perché parliamo di Maniac di Michael Ciambello.
1: Sì.
0: Anno 1983, questo pezzo inizialmente si riferiva ed era uscito poi perché era stato incluso nell'album dell'83 di Ciambello, ma si riferiva ad un assassino, ad uno psicopatico, capito? Poi quando la Paramount ha scelto questo pezzo per essere incluso all'interno della colonna sonora, ovviamente di Flashdance, e lui ha deciso di rimettere mano al pezzo e di trasformarlo in un maniaco per la danza, in una maniaca per la danza, visto che Alex, Jennifer Beals, la protagonista del film, insomma, nella vita faceva tutt'altro, l'operaia, e poi insomma, e invece poi quando tornava a casa e si metteva a ballare, e poi ce la ricordiamo tutti, insomma,
1: caspita.
0: L'audizione che,
1: sì,
0: poi,
1: sì,
0: è
1: storica.
0: Poi è diventata storica ed è stata reinterpretata anche da numerosissime showgirl, e quindi insomma ha permesso questo pezzo di far conoscere ancora di più Michael Ciambello e di lanciarlo proprio nell'Olimpo dei grandi artisti soprattutto negli anni 80, visto che negli ultimi anni ne abbiamo perso completamente le tracce. Allora, dalla colonna sonora di Flashdance, Michael Ciambello, Maniac.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate. Quando i prezzi vanno in vacanza, vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Radio Freccia.
2: 8:21 minuti, ancora buongiorno, siete su Radio Freccia, sì. Rock Morning Summer Edition, la Freight OBA fino alle 10 nel giorno di Ferragosto. Abbiamo già girato l'Italia, scoperto su cosa vi state portando avanti sostanzialmente, sì. Quello che state cucinando e quello che mangerete, anche noi.
3: Mamma mia ragazzi!
2: Ma è soltanto, ed è soltanto l'inizio della giornata, tra un po' lo spazio dedicato alle RR, alle rapine ridicole.
4: Guarda che possiamo tornare al buffet? Più tardi.
2: Immediatamente bello. Dopo questa canzone, va anzi bene. Durante la prossima canzone, però ci tratterremo per le rapine ridicole in Italia, okay. Nel sud Italia saremo in quel della Sicilia.
4: Va bene, quindi non tanto distante, no. Da noi. Sono i Placebo, intanto, Pure Morning.

0: Your Morning and Placebo su Radio Freccia alle 8.25. Buon sabato 15 agosto, la Freto via con voi fino alle 10. È arrivato il momento del
1: rapinricole.
0: L'amore camera, quindi redegola è questa rapena.
1: Tanto per l'ambientazione, tanto per l'ambientazione. La cosa più carina è che ovviamente è già riuscita a anticiparci di qualche secondo di quello di cui staremo parlando, perché la rapina che è avvenuta ieri ha del ridicolo, Siamo in quel di Mazzarino, siamo in provincia di Caltanissetta, ed è entrata in azione la cosiddetta banda della ruspa. Hanno tentato un colpo con la ruspa, proprio la ruspa, il mezzo, perché volevano tirar via una cassaforte all'interno di una gioielleria. 10 persone, in 10.
0: Non li ha visti nessuno?
1: No, quanto
0: se ne va una ruspa in giro per la città.
1: Ma sì, è un mezzo come un altro.
0: Dice, vabbè, le buche.
1: Le buche, esatto, così non le accusiamo.

0: volato, però
1: intorno alle 3:30 del mattino o di notte, sì, insomma, nel mirino una gioielleria appartenente a una famiglia, la famiglia Quattrocchi, 10 persone agito di notte mentre appunto la città dormiva, un escavatore, una ruspa, ovviamente hanno raggiunto la strada principale senza che nessuno se ne accorgesse,
0: no.
1: Poi fa un leggero rumorino la ruspa quando va in giro, obiettivo cassaforte, ma nonostante la ruspa non sono riusciti a tirar fuori la cassaforte dal muro.
0: Scusa,
1: o lì dove
0: hanno
1: era. Hanno spaccato tutto con la ruspa.
0: E nessuno si è accorto di niente.
1: No, saranno i botti pre-ferragosto.
0: È crollato tutto e nessuno si è accorto
1: niente.
0: Vedi, tripli vetri, non ho capito.
1: Sono pesante, più che altro. Niente, loro hanno cercato di tirare via la cassaforte che non è venuta via dal posto dove era. E allora, però, ovviamente hanno fatto un po' di danno, le entrate è venuta giù.
0: Niente,
1: il soffitto, perché la ruspa ovviamente ha grattato il soffitto. A questo punto, non riuscendo a tirar via la cassaforte, hanno tirato via monili di bigiotteria che erano tra le macerie.
0: Ma sei tipo 20 euro di roba.
1: Sì, sono scappati, ovviamente le telecamere stanno cercando di identificarli.

0: Monkey, Sorry and Mine su Radio Freccia, 8:30, anzi quasi 31 di questo sabato 15 agosto. La rapina ridicola di oggi hanno sfasciato completamente
1: un'intera gioielleria, un edificio con un escavatore, cercando di portare una cassaforte e non ci sono riusciti. Allora si sono accontentati di monili di bigiotteria trovati tra le macerie, inoltre, perché ovviamente avevano tirato tutto.
0: Portiamo almeno una collanina di pura plastica alle nostre signore.
1: Furto di un escavatore, benzina per l'escavatore, 10 persone impegnate in questa rapina che si sono spartiti un bottino che era praticamente il nulla più assoluto. Quindi un brutto ferragosto anche per loro.
0: Non sapete neanche rubare.
1: No. Tra parentesi, siccome erano serenissimi,

0: Sì, mi sono andati anche a volto scoperto, quindi le telecamere stanno analizzando ovviamente i volti e arriveranno a recuperarli. Ecco.
1: Quindi voglio dire, pipirla. Perché, cioè, come chiede, scusa?
0: Non lo so, in siciliano si dirà in un altro modo, se ce lo suggerite, ma comunque quello
1: come
0: è...
1: Come li vuoi chiamare?
0: Nulla.
1: A volto scoperto.
0: Diciamo che hanno fatto un po' una rapina avventata, ecco, tentiamola.
1: Avventata, hanno spaccato tutto.
0: Hanno spaccato tutto, almeno in Dagalia sulla cassaforte, perché era proprio blindata quella cassaforte e non ci sono riusciti. Meraviglioso. Poi le 3.30, secondo me è già vicino all'alba, non hanno fatto dei calcoli buoni, niente da fare.
1: Ma no, ma poi se spacchi tutto con una ruspa sei in centro storico, si sente, capito? Ma come fa? Vabbè,
0: anche perché dovranno pagare i danni, perché l'appartamento è dove sopra, dove viveva la famiglia.
1: Ma dove andarsi a fare, non so, una passeggiata?
0: Ma sì, ma tranquillamente.
1: a proposito di passeggiate, sì, ma a proposito soprattutto di Ferragosto, si sa che Ferragosto è il giorno dei gavettoni, è il giorno degli scherzi estivi, e allora chiaramente anche il giorno un po' in cui si esagera col mangiare, e noi ne sapremo qualcosa
0: a momenti.
1: Si esagera, quello del Ferragosto è il giorno in cui si può esagerare nel corso dell'estate. Allora, qual è stato il vostro Ferragosto esagerato, magari anche con qualche scherzetto perfido di cui siete stati vittima, oppure che avete fatto
0: comunque giornate memorabili, Ferragosto memorabili.
1: 366 663 4466.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi.

0: Diamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia. Rock Time.
3: Alle 8:37.
4: Capito come si dice pirla?
3: Sì, ci sono vari modi di descrivere, ad esempio, testi cazzo, sì, o testi minchia, oppure anche.
5: In Sicilia, siccome siamo molto delicati ed eleganti, li chiameremo minchioni.
3: Noi abbiamo definito pirla, ma perché comunque è l'aggettivo che ci viene più facile, ma comunque se non fossero stati appunto minchioni, non sarebbero rientrati nell'ambito delle rapine ridicole.
4: Va bene, che tornano domani. Sì. Intanto raccontateci dei vostri ferragosti. Ferragosto o ferragosti?
3: I ferragosto
4: sfascioni, oppure degli scherzi di ferragosto di cui siete stati vittima, oppure che voi stessi avete perfidamente architettato ai danni di qualcuno. 366-663-4466, intanto è già partito Jimi Hendrix.

0: Vuoi che qualcuno a Ferragosto non abbia fatto il Jimi Hendrix della situazione,
1: certo,
0: già che avevo un barbecue?

0: del fuoco, ma quasi quasi
1: do fuoco alla chitarra e non è proprio uno scherzone, però con quello che costano poi molte chitarre non hanno un valore economico importante, ma hanno un valore affettivo no?
0: E quindi
1: insomma, non è quella la legna che va bruciata.
0: Noi vi stiamo fornendo la musica per il vostro Ferragosto, voi dovete fornirci invece ciò che è accaduto nel corso dei vostri, della vostra vita, perché sicuramente il giorno di Ferragosto è capitato qualcosa, vi siete divertiti, avete esagerato, avete subito, avete fatto dei danni oppure delle cose assolutamente simpatiche. Allora 366-663-4466.
1: Mentre raccogliamo i vostri messaggi, in un momento di pausa mi sono messa così a guardare dei video sui social e sono incappata nel tutorial per realizzare un piccolo orsacchiottino con
0: gli asciugamani.
1: Vabbè, l'orsacchiottino, sai, per i bambini è simpatico,
0: certo.
1: Un po' meno quando sul letto trovi l'asciugamano.
0: Il cigno. Ho il cuore fatto con gli asciugamani.
1: Fortunatamente non è il caso del posto che ci ospita.
0: Dove siamo, esatto, abitudine. Soprattutto in alcuni posti esotici c'è questa abitudine maledetta di fare il cigno con gli asciugamani. Bellissimo, immagino poi fatto con tanta cura, però non si può guardare.
1: Però entri, magari carico di valigie, dopo il stanco dal viaggio, guardi sto cigno sul letto e fa ma perché?
0: Non lo apprezzi.
1: Soprattutto come lo ripieghi l'asciugamano dopo che era forma di cigno.
0: Esatto, però quello che stavi guardando tu con gli asciugamani, quelli da fare insomma da piccolini, fare gli orsacchiotti, vorrei che dopo che hai guardato tutti i tutorial, domani esponessi il tuo capolavoro.
1: Dopo vado in camera
0: certo.
1: E mi riguardo il video e mi cimento domani se sono riuscita a farlo ve lo porto in studio, ve lo faccio vedere in radiovisione. Non ci dormirete stanotte, lo so già.
0: No, ma secondo me dovrebbero essere particolarmente inamiditi quegli asciugamani, altrimenti non stanno su. Non faccio niente.
1: I vostri Ferragosto, sfascioni particolari, memorabili, scherzosi, 366-663-4466. Intanto c'è Rian Chatten, questa è la sua Fire Lies.

0: che mi era piaciuto tanto il suo progetto solista, sì. Grian Chatten, lo vogliamo ovviamente nei Fontaines D.C., però anche insomma il suo progetto solista ci era piaciuto particolarmente. Era Farlai, si è ritrovata su Radio Freccia alle 8.48 di questo giorno di Ferragosto.
1: E il fatto c'è nei Fontaines D.C., avevamo detto ieri o l'altro ieri che avevano già presentato dal vivo un paio di nuove canzoni, sono al lavoro sul nuovo disco, quindi probabilmente già a fine 2026 dovrebbe venire fuori il nuovo disco dei Fontaines D.C. e io sono felice.
0: E noi lo aspettiamo, chissà come festeggiano il Ferragosto fuori dai confini italiani, nelle spiagge italiane. C'è la tradizione anche dei gavettoni, sì. No? Comunque nella giornata di Ferragosto c'è chi si attrezza addirittura svuotando i bidoni che negli stabilimenti balneari di solito ospitano le immondizie, tolgono via i sacchi e poi li riempiono di acqua e nessuno si salva.
1: No.
0: E c'è anche un'altra brutta abitudine perché altrimenti poi le conseguenze insomma potrebbero essere spiacevoli, quella di rubare gli asciugamani,
1: sì.
0: Di metterli a mo' di mantello da supereroe e poi correre verso il mare oppure tuffarsi dalla piscina se si è in piscina.
1: Certo. Ma comunque secondo me la questione dei gavettoni si è molto si è data una regolata, anche perché in spiaggia oramai si arriva in due modi.
0: Ok.
1: Truccati.
0: Sì.
1: E quindi se fai il gavettone.
0: Ma c'è il waterproof.
1: Oppure in spiaggia come ovunque sei sempre col telefono in mano, sì. Se ricevi un gavettone il danno può essere elevato e non è che dici aspetta un attimo che poso e mi fai il gavettone, no. Allora, quindi secondo me è una tradizione che sta un po' scemando ed è un peccato perché è bello,
0: anche perché poi se no devi risarcire,
1: capisci,
0: del costo completo del device. Rotto o inumidito,
1: esatto. Anche perché si fa anche gli sconosciuti il gavettone perché comunque è un momento di festa, quindi io non rischierei, anche perché si è molto nervosi.
0: Il metodo più salvo qual è?
1: Sì?
0: Quello del fucile ad acqua.
1: Bello, io lo trovo sempre molto divertente.
0: È sempre molto divertente, sì. Devo dire la verità. Vabbè, i vostri Ferragosto sfascioni o scherzosi 366-663-4466. Intanto ci sono i Muse.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:53. Ah, sì. Che belli quei Ferragosto quando rubavano tutto dalle spiagge.
2: No,
1: ombrellone, seggioline.
2: No, no.
1: L'abbiamo presa con filosofia, meno roba da caricare in macchina. Questo è un ricordo di Doris.
2: No, non è bella questa cosa.
1: Non è bello.
2: No, non è bello, perché tu magari
1: vuota, ecco.
2: Sì, però tu magari lasci, prendi l'ombrellone e sei certo che l'ombrellone sia un posto sicuro, quindi lasci tutte
1: ombra
2: le tue cose, e invece poi no, ti manca il portafogli, ti manca,
1: ecco, non vorremmo no raccontare queste cose domani, oppure di avventure abbastanza importanti o pericolose a Ferragosto, i sani Ferragosto.
2: E allora ne parleremo insieme anche nella prossima ora. Raccontateci insomma quale Ferragosto bizzarro, memorabile, divertente e scherzoso avete trascorso recentemente o magari in anni addietro. Intanto, dalla metà degli anni 90, che era 30 anni fa, c'è chi, questa è la sua Strange World, Rock Money.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Un minuto dopo le nove, sì. Siamo a Occhio.
5: Siamo a Occhio?
4: Occhio.
5: Dov'è?
4: È una località del comune di Reggio Calabria, okay. Quindi ovviamente siamo in Calabria ed è una splendida cittadina dove però ovviamente tutto è un po' così, un po' su chi va là,
5: Okay.
4: Occhio. Sempre così. Come stai?
5: Occhio.
4: Sì. Non sappiamo quanti abitanti ci sono.
5: Beh, nonostante... La località è un quartiere.
4: È proprio una città, quindi okay. Insomma un paesino, però non si sa quanti abitanti e nonostante si chiami Occhio, dove uno dice
5: va bene, Occhio per Occhio,
4: certo. Vorremmo

0: Alle 9.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, lo ha detto il presidente Trump parlando ad un evento nello stato di New York, ma è secca la risposta di Teheran: Hormuz non si conquista con un tweet.
1: Sono almeno 20 le vittime provocate dal violento terremoto che ha colpito l'Indonesia orientale. L'epicentro del sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato al largo dell'isola di Flores, revocato l'allarme tsunami che era stato emesso subito dopo la scossa.
0: La Farnesina continua a seguire la vicenda dei 5 attivisti italiani evacuati dal villaggio di Kusra a sud di Nablus in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Si tratta di 4 donne e un uomo di età tra i 20 e i 40 anni.
1: La riapertura dell'aeroporto di Catania potrebbe slittare ancora, al momento è prevista per le 15 di oggi. Secondo la società che gestisce lo scalo non è possibile indicare una data per la ripresa dell'operatività. L'eruzione dell'Etna ha creato problemi anche allo scalo di Comiso, dove ora però le attività di volo sono riprese.
0: Tragedia a Livorno, una donna di 56 anni è morta dopo essere precipitata da circa 10 metri per il crollo del terrazzino della propria abitazione. È stata soccorsa ma è deceduta all'ospedale.
1: È morto Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano in provincia di Chieti, che era ricoverato in condizioni disperate dopo essere intervenuto in difesa del figlio in una rissa sul lungomare di Fossa Cesia. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne e aveva riportato lesioni gravissime.
0: E siamo allo sport. Agli europei di atletica, Nadia Batocletti ha vinto la gara dei 10.000 metri. La mezzofondista trentina conquista il primo gradino del podio con il crono di 31:41:18. Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto con Matteo Scioli bronzo. Terzo gradino sul podio per Fausto Desalu nei 200 metri.
1: Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 1500 stile libero, conquistando così il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga. Italia di bronzo nella staffetta 4% mista.
0: Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora e adesso linea al meteo.

0: Radio Freccia. Meteo.
1: Buongiorno da Vanessa Minotti e buon Ferragosto a tutti voi. Sono attese condizioni di stabilità con ampi spazi assolati per la giornata odierna sul nostro territorio. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore sull'arco alpino, caldo che si farà ancora una volta sentire, con punte massime di 35-38 gradi all'ombra. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: avventure oppure disavventure di Ferragosto?
1: Radio Freccia.
2: Walk time. Alle 9.14 sì. Vediamo la risposta.
0: Ah sì, subito, sì, così. Sì, va sì, bene, sì, diamogliela, va
2: hello.
0: Bene.
2: Hello. Hello.
0: Hello.
3: E i suoi, suoi sei figli e la moglie.
2: Ah,
3: una volta al mare, a Lignano, mi sono tolto il costume per cambiarlo, logicamente con la salvietta. E avendo sulla salvietta mi sono... indosso, mi sono messo sulla strada, mi sono addormentato. Nel frattempo la moglie e i figli sono andati a fare il bagno al mare. Un colpo di vento mi ha scoperto e c'erano vicino delle ragazze. Non vi dico, un pochino di imbarazzo c'è stato, ma leggermente,
0: certo,
3: ho fatto finta di niente, mi sono ricoperto.
0: Oh signore,
2: E allora vi stiamo chiedendo di raccontarci quelli che sono stati i vostri Ferragosto memorabili, quelli un po' spascioni, quelli un po' scherzosi, al 366 663 4466. Intanto già partiti Linkin Park.

0: Linkin Park, Paper Cut Linkin su freccia. Linkin Park,
1: preparatevi al cinema per il Linkin Park, perché dal 30 settembre al 3 ottobre Unshattered, che è praticamente il film documentario del Linkin Park, regia di Johan, che è uno dei membri della band, ovviamente si parla di tutta la storia di Linkin Park.
0: Adoro.
1: Anche dei sette anni di pausa per via di quello che ben sapete, della nuova identità musicale, della nuova cantante, eccetera eccetera. Quindi un po' di pazienza, però dal 30 settembre al 3 ottobre potete trovare in tutte le sale Unshattered da parte di Linkin Park. Ma interessiamoci di voi.
2: Buongiorno, estate 2000. Avevo 17 anni.
0: Sì.
2: Ho fatto una stagione lavorativa a San Vitolo Capo.
0: Ok.
2: Piena di energia, ovviamente a 17 anni dormivo pochissimo. E quindi la notte festeggio con degli amici, spiaggia, falò, eccetera.
0: Sì.
2: E il 14 notte, ovviamente. E la mattina dovevo fare il turno al bar dove,
1: ecco,
2: dove lavoravo.
0: Sì.
2: Però sarei dovuta passare da casa, farmi una doccia. Ecco, dimenticato, ho perso, non ricordo, le chiavi di questo appartamentino. Quindi entro per fortuna da una finestrella del bagno semichiusa, che non so come ho fatto ad entrarci, e sono riuscita comunque a fare la doccia al volo ed essere puntuale alle, mi sembra, alle 7 del mattino al lavoro.
1: Ok.
2: Però un bel ricordo.
1: Ma queste chiavi dove erano? Lasciate in spiaggia, le perse?
0: Ma sai, okay, per agosto spascione.
1: Giustamente qualcosa deve accadere.
0: No, la cosa bella è che hai l'agilità dei 17 anni che ti permette di entrare dalla finestra.
1: Pensa,
0: no,
1: ora,
0: già solo 10 anni più tardi, col cavolo.
1: Dovevi allargare la finestra. Sì,
0: incastrata,
1: sì, sì,
0: un po' come Aldo. Non posso più scendere e salire, più scendere e salire. Quella roba lì, capito?
1: Dovete raccontarci un po' quello che vi è accaduto nel corso della vostra vita, anche meno giovani, anche insomma il ferragosto dell'anno scorso, o magari quello che prevedete possa succedere in questo ferragosto nella giornata di oggi.
0: Anche perché molti di voi sono ancora in viaggio, anzi vi salutiamo,
1: sì,
0: visto che ci stanno arrivando messaggi di voi che si stanno recando presso le località. Numero
1: 366 663 4466 nel frattempo.

0: A settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Corri da

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
3: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo! Come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: 9:28 minuti fino alle 10 sarete su Radio Freccia, sarete in compagnia del Rock Morning Summer Edition, in compagnia della Fra e di Tobia, e poi andrete anche oltre, perché mica alle 10 ci fermiamo. Noi abbiamo solo inaugurato il nostro, il vostro giorno di Ferragosto.
7: Oh, popolo ferragostano del rock and roll, ci state raccontando i vostri Ferragosto, quelli proprio, quelli mitici, quelli storici, quelli un po' sfascioni, quelli scherzosi, insomma quelli che vanno ricordati, o forse no, perché
6: no,
7: magari
6: meglio di no,
7: visto che si esagera sempre, sì. Si esagera a volte anche un poco.
6: E ci state anche raccontando dove state andando, e noi ovviamente vi seguiremo, anzi voi dovete seguire noi.

0: Dimmi che leggo male.
1: Cosa?
0: La data di questa canzone. Dimmi che leggo
1: che
0: male.
1: 1975. Io non c'ero.
0: No, non te l'ho chiesto per questo.
1: Io dico lo stesso. Certo. Io sarei arrivata 4 anni
0: 85, 95, 2005, 2005.
1: È 51 anni fa.
0: Va bene, va bene. Io c'ero, quello è il principio. Okay? Io...
1: Santana su Radio Freccia, sì. Samba Patia alle 9.34 di questo sabato 15 agosto. Tantissimi di voi in viaggio e ci state sì. mandando un sacco di messaggi. Traffico sostenuto, ma questo era già previsto era prevedibile, per cui bollino rosso, che però non è bollino nero, quindi vuol dire traffico sostenuto, ma quantomeno si cammina per le strade e autostrade italiane con il pieno di carburante che, come abbiamo detto ieri, costa il 27%.
0: Una passeggiata.
1: Contenti?
0: Contentissimi. Però appunto se ieri ci raccontavate le questioni legate al rifornimento, oggi invece le vostre mete ferragostine.
1: Stane.
0: Per esempio ci scrivono appunto c'è una bella famigliola che si sta muovendo sì. verso la Val d'Aosta, quindi alla ricerca di fresco, anche se la grandissima morsa del caldo da oggi ha un po' mollato, sì. almeno qui siamo appena sotto i 30 sì. e speriamo che la cosa regga, altrimenti c'è Christopher da Cividale del Friuli. In un certo senso ho vissuto anch'io un bel ferragosto, dato che nel 2011 sono nato io e per compassione ho deciso di nascere per evitare a mia madre la grigliata con la famiglia, che secondo me può essere una soluzione.
1: Quindi,
0: insomma.
1: È del 2011?
0: Del 2011, ah, sì. Ha pochissimo.
1: 15 anni,
0: però la sua mamma ha deciso di partorire a Ferragosto, quindi almeno quel giorno se l'è risparmiata.
1: Beh, è bello però.
0: Infatti.
1: No, sì, però sì. Scusami, è bello perché a meno che lui non viva in una grandissima città che rigorosamente si svuota, ma se frequenta tutte le estati la stessa città, può fare una grande festa di compleanno a Ferragosto e devo dire in grande stile, no?
0: Ricordano tutti il suo compleanno perché è legato al Ferragosto. Non male. Per il resto 366 663 4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:43, ma noi vogliamo ricordarvi una cosa molto importante proprio perché abbiamo ascoltato in uscita i Black Keys.
2: Oh, yes.
1: Quindi sfrecciati, sono in vendita gli ultimi biglietti per il concerto che i Black Keys terranno all'Alcatraz di Milano l'11 settembre, quindi datevi una mossa,
2: dai, che ci vediamo lì, che vi aspettiamo, così ci godiamo tutti insieme questo concerto di questa band meravigliosa. 366-663-4466 per raccontarci dei vostri Ferragosto memorabili. Avete ancora tempo e abbiamo modo ancora di leggervi e ad ascoltarvi. Intanto ci sono gli Eagles, facciamo un salto ancora indietro nel tempo.
1: Dai.
2: Se ti dico 73 questo è Desperado.

0: anch'io sono un po' desperata oggi.
1: No, perché sei desperata?
0: Perché devo fare in modo di non mangiare tutto quello.
1: Sì, certo.
0: Tutto il ben di Dio che stiamo trovando in ogni angolo del nostro villaggio.
1: Sì, perché c'è molta distrazione. Uno può arrivare col massimo dell'intenzione.
0: Niente.
1: Già abbiamo ceduto a colazione. Immaginiamoci il pranzo e poi la cena. E non ti riparare dietro la questione. Ma tanto vado a camminare, o come me, ma tanto andrò a correre.
0: Allora, intanto io, per aver mangiato metà buffet stamattina, alle 10:01 andrò ad espiare le mie colpe camminando per almeno 10 chilometri sotto il sole. Va
1: quindi
0: bene.
1: Già il pranzo va bene, perché comunque hai già camminato.
0: Quindi ho smaltito la colazione.

0: situazione.
1: Sì, sì.
0: Posso, ma, o devo inventarmi qualcosa per te.
1: Allora, o cerchi di equilibrarti a pranzo in maniera tale che tra la colazione e il pranzo il tempo così è morbido, e allora, oppure devi poi equilibrarti a cena. Scegli una delle due.
0: Preferisco il pranzo. Intanto preferisco il pranzo.
1: Sì. Ma se uno andasse da solo a pranzare o a cenare, magari si contiene, sta da solo al tavolo, si alza presto. Invece, siccome c'è convivialità,
0: certo,
1: e quindi il tempo trascorre allegramente.
0: Poi, siccome che c'è tanta varietà, allora sì, i commensali, ognuno prova qualcosa di diverso. Mm-mm. E allora dice: ah, è buono questo, è buono questo, è buono questo,
1: è
0: allora
1: finita,
0: lo provo pure
1: finita.
0: Io.
1: E poi qui c'è il trucchetto dei piccoli piattini, diciamo tipo stile finger food. Quindi acchiappi questo, acchiappi quella.
0: Ne prendi sei.
1: Che, sì. Però ho mangiato niente, un piattino.
0: Però, visto che molti di voi cuoceranno sulle griglie, è brontosauro delle Antille, come ci avete detto stamattina, perché insomma, quando abbiamo fatto nello spazio dedicato all'attualità un giro per la nostra bella Italia per capire quelle che sono le vostre tradizioni culinarie e gastronomiche legate al Ferragosto, bisogna dire, nessuno ha parlato di un'insalatina di riso.
1: No.
0: Nessuno ha parlato di un pesciolino in umido.
1: No, due verdurine, no, niente da fare.
0: Avete parlare la roba grassa, la roba fritta, la roba, capito, quella roba lì. E quindi mi sento un po' meno in colpa, forse.
1: Perché appunto, vedi, c'è condivisione con gli altri, soltanto per questo.
0: Tra poco i saluti, intanto ci sono i Caleo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9.56, yes. Molliamo gli ormeggi, già che sì. Siamo comunque in riva al mare. A proposito, non dovevamo andare in barca noi? Dove è finita la mia barca?
2: Hai ragione, andiamo prossima settimana.
1: Va bene, va bene.
2: Prossima settimana, tanto insomma, rimaniamo qui fino a noi in onda fino a sabato 22, poi il 23 ci sarà la Lau, così noi possiamo tornare a Milano e poi insomma ci facciamo gli ultimi 4 giorni di trasferta però a casa, nello studio nostro di casa. Prossima settimana anche rimaniamo qui, certo. E quindi barca, insomma, tantissime attività. Io adesso vado ad espiare le mie colpe per aver mangiato metà buffet.
1: Io non ancora lo farò un po' prima di cena. Vi baciamo e domani ore 6.
2: Ancora buon Ferragosto. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un minuto passato dopo le 10, buongiorno, buon sabato, cominciamo da qui, ben arrivati, ben arrivate, siamo entrati nel mondo delle Good Vibrations, io sono Double M, vi accompagno fino alle 14, ormai come da lunedì, andiamo in chiusura di questa settimana, questi due giorni del weekend, poi nello specifico oggi forse un po' più speciale dal punto di vista dello stare insieme, no? Con amici e parenti, nella speranza che la giornata la trascorriate così. Grazie a Tobia e la Fra per le loro 4 ore, per la loro compagnia. Ora appunto siamo insieme, abbiamo altrettanta musica da ascoltare e altrettante chiacchiere da fare insieme. Anche al 366-663-4466 potete utilizzare per SMS e WhatsApp. Cominciamo la nostra trasmissione da qui. Si chiama Bohemian Like You e loro credo abbiano uno dei nomi più belli mai avuti in assoluto. Per una band sono i Dandy Warhols.

0: Buongiorno, buon Ferragosto, ecco l'appuntamento con le news su Radio Freccia alle 10:05 del mattino. Sono stati diffusi i dati del Viminale sulla criminalità in Italia, in calo del 10% i reati. La maggiore flessione riguarda gli omicidi volontari, che scendono del 15,3%. Diminuiscono anche le rapine, i furti e le violenze sessuali. I femminicidi sono comunque stati 34, un numero altissimo e inaccettabile, ma con un meno 37% rispetto all'anno scorso. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo Stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Questa è la visione del presidente degli Stati Uniti Trump parlando a un evento nello stato di New York. Secca la risposta da Teheran: Hormuz non si conquista con un tweet, ha affermato il ministro degli esteri iraniano. Sono almeno 20 i morti provocati dal violento terremoto che ha colpito l'Indonesia orientale, ma il bilancio è ancora provvisorio. L'epicentro del sisma, di magnitudo 7,7, è stato registrato al largo dell'isola di Flores, revocato l'allarme tsunami che era stato emesso subito dopo la scossa. La riapertura dell'aeroporto di Catania al momento è prevista per le 15 di oggi, potrebbe slittare ancora. Secondo la società che gestisce lo scalo, non è possibile indicare un momento preciso per la ripresa dell'operatività, ma questa mattina l'attività eruttiva del vulcano è segnalata in diminuzione. Questa può essere una buona notizia. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dal nono piano in un palazzo di Via dei Nebrodi a Palermo. È successo questa mattina, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno invano tentato di soccorrerla. Le indagini ora sono condotte dalla polizia scientifica. Ceuta e Melilla sono blindate in vista della nuova possibile ondata di migranti proveniente dal Marocco. Sui social il tam tam per il nuovo assalto alle due exclave spagnole. Intanto da Frontex arrivano nuovi dati sugli ingressi regolari in Europa. Nel 2026 sono calati del 37%. È stato ricoverato per accertamenti Massimo Boldi dopo una brutta caduta nel centro del Forte dei Marmi. L'episodio risale a giovedì. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ultima ora dagli europei di atletica: altre due medaglie per l'Italia, doppietta azzurra nella mezza maratona di marcia. Francesco Fortunato argento, Andrea Cosi bronzo. Ora le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un buon Ferragosto da Daniele Berlusconi. Prossime ore ancora l'insieme del sole ed è caldo su tutta l'Italia. Avremo al più al pomeriggio qualche temporale di calore sui rilievi alpini, che potrà localmente essere anche di forte intensità, specialmente sui settori settentrionali. Ancora molto caldo ovunque, con temperature massime fino a 35-36 gradi sulle pianure interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 13 minuti passati dopo le 10 erano i Green Day, I'm Never Gonna Rest in Peace, R.I.P. o RIP se preferiamo, dalla nostra Top 20. Buon Ferragosto, insomma buona festa in generale, sperando appunto che non stiate lavorando. In quel caso vi sono più vicino che rispetto agli altri, che magari stanno facendo qualche pranzo insieme ad amici e parenti, si stanno preparando giustamente per passare una bella giornata di riposo e compagnia. Arrivano i Cranberries, di cui tra l'altro verrà pubblicato il 4 di settembre un bel live, uno dei più importanti che la band ha fatto nel corso della sua carriera, del 1994, Live at the London Astoria Second. Per la prima volta verrà pubblicato in formato audio, sia CD che vinile, 4 di settembre di questo 2026, per cui una data da salvare se siete grandi fan.

I Cranberries con Dreams, di nuovo 4 di settembre per l'uscita di questa novità dal punto di vista audio. Naturalmente stiamo parlando di un concerto che ha preso vita ormai una trentina d'anni fa, 32 per essere precisi. Questa si chiamava invece Dreams, arrivava qualche anno prima, 1992-93, giù di lì. Ci spostiamo adesso verso qualcosa di un po' più nuovo, in realtà relativamente, anche perché da questo qua sono passati tanti anni. 2008, All Hope Is Gone, il titolo dell'album, forse uno dei più mainstream, diciamo, degli Slipknot, che contiene questo brano, che è un po' un manifesto di una situazione in cui forse una volta nella vita ci siamo trovati tutti quanti. Arriveranno anche i Big Truck dalla Top 20, intanto c'è questa che si chiama Snuff.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.

Quasi le 10.30, 10.28, ancora buon sabato, soprattutto buon Ferragosto, ben arrivati, ben arrivate. Se vi siete collegati e collegate con noi pochi istanti fa, siete naturalmente su Freccia, queste sono le buone vibrazioni e l'idea di questo programma è proprio che le emana e poi noi speriamo che arrivino ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo. Al 366-663-4466 arrivano tanti messaggi, soprattutto di auguri, buon passaggio di questa giornata di Ferragosto che poi passano anche in radiovisione al 258 e un saluto naturalmente anche a tutti coloro che sono connessi attraverso quel mezzo, non solo chi ci ascolta magari attraverso la macchina direzione qualche posto magnifico da passare, per passare una bella giornata in compagnia. Ci sono anche i Bush nella playlist di oggi, questa si chiama Glycerin.

0: è quasi come una supposta, non che l'effetto sia lo stesso.
1: Cioè, però se te lo senti così, cioè,
0: vabbè, perché sei entrato sei entrato e nessuno
1: ciao M, com'è? Buon Ferragosto, buon Ferragosto a tutti sfrecciati. Com'è?

0: Perché passava di qua, andava a fare una grigliata. Sì, la beatitudine.
1: Sì, ho detto, vabbè, vado a fargli un po' compagnia, perché questa trasvolata, questo passaggio transatlantico che stai facendo a livello radiofonico.
0: In solitaria, sì.
1: Diciamo, è abbastanza impegnativo. Sì, allora, sono venuto volentieri a supportarti.
0: Ok, era meglio se arrivavi con un vassoio di qualcosa.
1: Però sono arrivato come una supposta, come il Plasil, quello l'antivomito.
0: Ma quello entra dalla bocca.
1: No, entra da lì, dall'altro...
0: Entra dalla bocca.

0: Yes, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 10:41, piccola cambierò, i Fiddlehead, Baby I'll Change.
3: Piccola cambierò potrebbe essere il titolo di una qualunque canzone italiana degli anni 60.
2: Sì.
3: Cantata per esempio da Gino Santercole. Lo vado a pescare così.
2: Ma anche Nino Bonocore.
3: Nino Bonocore.
2: E quindi però piccola cambierò.
3: Scrivimi.
2: Colera.
3: E se non avrai da dire.
2: Ma che bella quella canzone.
3: Bellissimo. Quella è un
2: capolavoro.
3: Vabbè, Double M Wally, perché sì. Cioè mi sono fiondato qua perché sono venuto in
2: una supposta.
3: Ad abbracciare come se fossi una supposta l'amico Double M, che fino alle 14.
2: La grigliata dov'è che stai?
3: No, la grigliata è lì a casa mia. Ah. Però avevo 2 ore libere perché.
2: Hai detto non so cosa fare, mi manca tanto la radio.
3: Vado ad abbracciare il mio amico M doppia.
2: Grazie.
3: Figurati, qua apposta.
2: Vuoi soldi?
3: Sì.

0: David Bowie, il titolo originale era The Jeans Genie, una canzone che è stata scritta una volta entrato proprio in una fabbrica dove facevano i jeans di marca Genie.
1: Sì.
0: Si è innamorato e insomma l'aveva scritta, poi non andava bene perché ha avuto dei problemi con un marchio rosso noto.
1: Eh sì, perché poi il copyright in queste cose è sempre un
0: E quindi problema. È diventato The Jean, cioè il solo
1: un jean,
0: un pantalone, sì, perché poi gliene avevano regalato uno ma tagliato a metà, cioè era okay. Solo una gamba.
1: Ah, gli hanno fatto anche questo sgarbo, quindi
0: sì, era solo una gamba e quindi lui aveva un jean, non un jeans.
1: Un jean da non confondere con la bevanda, perché no. Poi in quegli anni lì che lui spingeva forte, invece no, ce l'aveva proprio col denim.
0: Sì, sì. Quel mondo ginepro lì. È un'altra cosa.
1: Il ginepro che comunque
0: questa invece
1: porta bontà di spirito.
0: È tessuto.
1: Anche tutto un'altra. Ma senti, sì. Un jean al jeans.
0: Un jean al jeans.
1: Al jean.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10:55, si chiama So You Stand, quella che abbiamo appena ascoltato, ne abbiamo parlato ampiamente, secondo singolo che anticipa il nuovo album in arrivo di Greta, Greta che ci siamo accorti hanno mangiato negli ultimi tempi.
2: E diciamo che le cose girano bene, perché sì, poi si chiama benessere.
1: Quello vero, hai ragione.
2: È il benessere. Quando c'è il benessere, allora anche la linea, che per carità, cioè io sono il primo a essere grande appassionato di cibo, però si vede che insomma non sono più i fringuelli di una volta.
1: Non è un male, eh.
2: No, cioè, ci mancherebbe, anche... no, ci mancherebbe altro.
1: Va benissimo. Però diciamo che cosa è successo? Hanno scoperto la valtellina e la polenta taragna?
2: Probabilmente sì, Si sono andati ai pizzoccheri.
1: Si sono andati ai pizzoccheri.
2: Ai pizzoccheroni. Infatti la prossima canzone probabilmente si chiamerà So You Pizzoccheris.
1: So You?
2: Pizzoccheris.
1: No,
2: non
1: è vero.
2: No?
1: No. Non prendetela con le pinze questa informazione.
2: Con le forchette.
1: Con le forchette.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11 e un minuto, ancora buon sabato, ancora buon Ferragosto, perché sì, è Ferragosto, giusto?
2: Sì, è Ferragosto. È, questa a livello religioso cos'è? L'assunzione della Madonna.
1: Assunzione,
2: l'assunta, no?
1: Assunzione.
2: Robe di IMPS, robe
1: sì,
2: di...
1: sì, finalmente ho firmato il contratto, festeggiamo.
2: Stappa una bottiglia perché è il momento.
1: Scusate
2: questo,
1: la blasfemia, no.
2: No, l'assunzione della Madonna.
1: Assunzione,
2: è così.
1: Sì, è questa qua.
2: C'è un po' di polemica rispetto a quello che abbiamo detto prima. La canzone dei Fiddlehead che si chiama Baby I'll Change. Cioè...
1: Sì, piccola cambierò, esatto. Nino Buonocore.
2: Noi abbiamo detto, vabbè, potrebbe essere una canzone degli anni 60. Invece qua dicono, no, direi più anni 70, dove andava l'uomo che non deve chiedere mai. Nelle canzoni che sono di Pooh e non Eulù.
1: Anni 60 più romantici.
2: E però c'è, cioè, Baby I'll Change, c'ha del romanticismo dentro, no? Perché vuol dire che tu hai comunque fatto un passaggio interiore che ti porta a dire alla persona amata: guarda che cambierò, mi sono accorto che sono un babbeo e sto per cambiare.
1: No? Sì, no, sicuramente non è un uomo che non deve chiedere mai.
2: No.
1: Vabbè, questa polemica è stata sterile, abbiamo già conclusa, sì. Grazie. Messaggio arrivato al 366-663-4466. Cos'altro aggiungere? Abbiamo Jamiroquai?
2: Sì. Adesso io ballo come lui, guarda.
1: Bravo.
2: Il Kraken.
1: Complimenti. Meno male che la radio è solo audio.
2: Yeah.

0: Ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon Ferragosto a tutti voi, sono le 11:06 del mattino. Si attenua l'attività vulcanica dell'Etna e l'allerta da rossa passa ad arancione. Per questo la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, pensa di poter riaprire l'aeroporto. La ripresa dei voli in arrivo in partenza potrebbe essere anticipata alle 14 rispetto alle 15, l'orario previsto ieri. Naturalmente la situazione è in evoluzione, ma sicuramente oggi sull'Etna e a Catania le cose vanno meglio di ieri. Sono stati diffusi i dati del Viminale sulla criminalità in Italia, in calo del 10% i reati. La maggiore flessione riguarda gli omicidi volontari, che scendono del 15,3%. Diminuiscono anche rapine, furti e violenze sessuali. I femminicidi sono stati 34, ancora un numero altissimo e inaccettabile, ma comunque in calo del 37% rispetto all'anno precedente. Sono almeno 20 i morti provocati dal violento terremoto che ha colpito l'Indonesia orientale, ma il bilancio è ancora provvisorio. L'epicentro del sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato al largo dell'isola di Flores. Peraltro questa mattina c'è stato anche un terremoto a Granada, nel sud della Spagna, in Andalusia. Non ci sono feriti, soltanto qualche piccolo danno. E Ceuta e Melilla sono blindate in vista della nuova possibile ondata di migranti proveniente dal Marocco. Sui social il tantan per il nuovo assalto alle due exclave spagnole, ma in questo momento la situazione è assolutamente tranquilla, anche perché la zona è assolutamente presidiata da un gran numero di forze dell'ordine. C'è stata una tragedia a Livorno: una donna di 56 anni è morta dopo essere stata caduta da 10 metri per il crollo del terrazzino della propria abitazione. Soccorsa e comunque deceduta in ospedale. Siamo allo sport. Doppietta italiana nella mezza maratona di marcia agli europei di atletica in corsa a Birmingham in Inghilterra. Francesco Fortunato ha conquistato l'argento, mentre Andrea Cosi si è aggiudicato il bronzo. L'oro è andato allo spagnolo Paul McRath. L'azzurra Alexandrina Miai ha conquistato l'argento nella mezza maratona femminile. Quindi dal nuoto e anche dall'atletica continuano ad arrivare belle soddisfazioni per l'Italia. Noi ci fermiamo qui. L'appuntamento tra le news fra un'ora.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un buon Ferragosto da Daniele Berlusconi. Prossime ore ancora risiede il sole ed è caldo su tutta l'Italia. Avremo al più al pomeriggio qualche temporale di calore sui rilievi alpini, che potrà localmente essere anche di forte intensità, specialmente sui settori settentrionali. Ancora molto caldo ovunque, con temperature massime fino a 35-36 gradi sulle pianure interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 11:16, Blood on the Bone, mi fa venire in mente che devo telefonare per prenotare una risonanza magnetica.
2: Eccoci qua.
1: Per vedere se il blood è in
2: the bone o on the bone.
1: O through the bone.
2: Il sangue passa attraverso le ossa. Questa è una...
1: Credo siano...
2: Certo.
1: Non lo so.
2: Questa è una domanda difficile.
1: Domanda di anatomia. Vabbè, delle 11:16 dovrebbero essere, cioè ci sono i vasi sanguigni?
2: Credo di sì, perché il mio dentista mi dice sempre che la guarigione del dente, per esempio, passa attraverso il sangue che torna nel dente. Cioè, capito? Quando il sangue passa aiuta la guarigione. Però i denti sono ossa,
1: Okay. Però sappiamo tutti che i dentisti non sono dottori. Cioè, questa è la grande presenza.
2: Ah, non sono dottore.
1: Lei è dottore? Sì, sì. Sono dentista? No, allora no.
2: No, allora che stiamo dicendo?

0: Alive and Kicking, sono i Simple Minds. Vabbè, allora è del tutto casuale che tu passassi di qua, sì, però sì, possiamo dirlo.
1: Sì, diciamolo, dai. Allora c'è stato un cambio di palinsesto, sì, perché il Lorenz, che abbracciamo e salutiamo, ha preso un'altra via lavorativa, sì, che è sempre qui in famiglia, nella, sì, redazione di RTL 102.5.
0: Mi auguro, insomma, passerà di qua a salutare tutto quanto. Però sì, da
1: il 28 di agosto, sì, partirà questo nuovo filone che vedrà Double M e Wally l'uno a fianco all'altro, sì, per le Good Vibrations nel weekend, per cui 10-14 ci troverete qui insieme.
0: Un programma del tutto nuovo.
1: Ci saranno delle cose interessanti.
0: Faremo esattamente le stesse cose di prima.
1: Niente, niente. Ci pagano per questo.
0: Cambierà assolutamente. No, faremo cose nuove.
1: Certo.
0: Tranquilli, la polemica rimarrà. Questa è l'unica cosa che abbiamo deciso. Poi il resto
1: vediamo.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 11:30 del sabato, ma non un sabato qualunque, un sabato in cui ci si appresta a un pranzo tendenzialmente con amici, parenti.
2: Ma sì, dai, è un po' il Natale dell'estate questo qui, no? Il 15 agosto ha la stessa, crea la stessa pressione sociale di Capodanno,
1: di
2: Pasquetta, di cosa fai a Ferragosto? Niente, lavoro.
1: Sì, esatto.
2: Lavoro e sono triste.
1: La risposta è questa.
2: Eh? Oh, ecco.
1: E chi risponde è: come lavori? Vabbè, lavoro.
2: Lavoro. Ma che lavoro fai? E il conduttore radiofonico: sì, ma di lavoro?
1: Sì, ma di lavoro. No, cioè, che lavoro fai? Lavoro in radio. Ah, basta. Di solito succede lì.
2: Veramente.
1: Sì, perché sei più vago. Sì.
2: È una vita difficoltosa. Vabbè, ci sono i Red Hot Chili Peppers.
1: Come

0: facile facile, abbiamo già trovato delle insomma nuove idee per quella che sarà la nuovo volto, nuova faccia, le buone vibrazioni per quanto riguarda il weekend. Non cambierà niente, sempre 10-14, da quel punto di vista c'è stata la stessa roba. Un'idea è, che tra l'altro ci è appena arrivata, la rubrica dedicata ai consigli per il fantacalcio.
1: Sì, consigli per il fantacalcio. Io ci sto già studiando perché vabbè, poi ci conosceremo meglio, ascoltatori di questa fascia. Io sono grande appassionato di sport, di calcio soprattutto, e anche di fantacalcio. Peraltro forse non tutti sanno che il buon Dabolem un anno il fantacalcio lo ha anche fatto.
0: Sì.
1: Ti ricordi?
0: A mio modo.
1: A modo tuo. Hai comprato...
0: Non mettevo mai le formazioni.
1: Mi ricordo che ha comprato Lautaro Martinez, bomber dell'Inter, spendendo tutto. E poi il resto della squadra era, boh, vediamo quello che avanza.
0: Però sì, tanto qualcosino. Sono arrivato penultimo.
1: Penultimo. Qualcuno ha fatto peggio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Manca un quarto d'ora all'ora X. Ma cosa c'è?
2: No, scusa, vabbè, Double M, Wally, Good Vibrations fino alle 14. È arrivato un messaggio al 366-663-4466 che recita così: tra Youngblood e Fiddlehead mi viene in mente una supposta grande. Scherzi a parte, bimba la notizia dell'ora.
1: Sarà bomba,
2: vabbè. Sì. Ma voi due secondo me funzionate. Vabbè, a parte la seconda parte, sì, che non ci interessa. Ma perché ti è venuta in mente una supposta tra Youngblood e Fiddlehead?
1: Non lo so. Magari il nome?
2: Andrebbe indagata questa cosa, eh?
1: Il nome gli ricorda quello di... No.
2: Una supposta.
1: Oppure non gli piacciono. È un modo carino per dire non mi piacciono.
2: Guardi, signora, assumo due Youngblood al giorno. Più un Fiddlehead.
1: Più un Fiddlehead.
2: Per via orale, però, perché sennò mi si sovraccarica la zona.

0: forse assumerà proprio questa forma la trasmissione, cioè una forma di
1: cuoricino,
0: di cuore.
2: Sì, sì, sì, sì. Anche perché stiamo anche pensando a una simile rubrica.
0: Non è vero.
2: In stile, cioè.
0: Non è vero.
2: La posta del cuore. Ne abbiamo parlato abbondantemente perché comunque noi poi siamo anche degli appassionatissimi della trasmissione Strano Amore di Alberto Castagna, te la ricordi? All You Need Is Love, sì, peraltro.
0: Stavo guardando giusto appunto ieri uno dei tanti estratti dell'epoca.
2: Straordinario. Aveva una maestria nel gestire quella trasmissione,
0: sì, tra l'altro alcune, che era... alcune proprio poco recitate. Bene, eh?
2: Benissimo. Quasi peggio dell'attuale Forum.
0: Benissimo.
2: Che è una delle mie preferite quanto a recitazione. Perché non capisco niente, certo.
0: Ognuno ha sue. Bravo.
2: Grazie, grazie.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 57 minuti.
2: Perché ridi?
1: Supposta per te come titolo.
2: Ah.
1: Non è male, parlando di... Insomma, prima abbiamo fatto un riferimento a un messaggio.
2: Supposta per te.
1: Una supposta per te.
2: Bello.
1: Non te l'aspettavi,
2: grazie.
1: Eh?
2: Mi sa che la useremo. Supposta per te è bella. Già una nuova rubrica l'abbiamo trovata. Grazie, Wally, per essere passato di qua.
1: Figurati.
2: Allora ci vediamo il 28.
1: 28 agosto, ore 10 del mattino, palla al centro. Palla al centro a seconda poi delle, insomma, delle moltitudini che abbiamo a disposizione.
2: Che senso?
1: No, palle per giocare.
2: Palle?
1: Per giocare.
2: Quattro palle al centro.
1: Esatto.
2: E ci saremo io e lui.
1: E se quattro sono. A meno che non ci siano dei mono, insomma. Va bene, io vado, ci vediamo il 28. Ci sentiamo il 28.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno.
2: Weyla.
1: Buongiorno Dublin e buongiorno Wally. Mi sembra di aver capito il nome così. Sì, se sbaglio ditemelo.
2: No, giusto.
1: Oggi andiamo con l'indovinello del sabato. Allora, praticamente volevo chiedere questo. Nell'Odissea di Omero, la maga Circe abitava sull'isola di Eea o di Ogigia?
2: Di?
1: Punto interrogolite. Buon Ferragosto a tutti, o forse.
2: Grazie. Punto interrogolite per stare in tema con le supposte, però bello. Anziché punto... punto interrogativo. Indovinello, l'avete capito? 366 663 4466 per la risposta. Come sempre, in palio un fantastico

0: Buon Ferragosto su Radio Freccia, buona giornata da Raffaella Coppola, sono le 12:06. Le principali notizie: il Marocco ha fatto sapere di aver sventato una nuova ondata di arrivi a Ceuta, ha intercettato centinaia di persone che si nascondevano alla periferia della città in un bosco. Gli agenti marocchini hanno disperso i migranti che però rimangono in zona e sono sotto stretta sorveglianza. Dopo una breve attenuazione dell'attività dell'Etna si registra una nuova attività esplosiva sui crateri del vulcano, l'allerta torna rossa e rischia di provocare un nuovo slittamento della riapertura dell'aeroporto di Catania previsto per il momento alle 14. La cronaca ci porta e ci fa rimanere in Sicilia, ci porta a Palermo dove una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dal nono piano di un palazzo. È successo questa mattina, sono intervenuti i sanitari che però hanno tentato invano di soccorrerla. Le indagini sono condotte dalla polizia e dalla polizia scientifica. Omicidio la scorsa notte per le strade di Palermo, un uomo è stato ucciso nel popolare quartiere di Zen, sarebbe stato colpito con un oggetto acuminato, forse un cacciavite. Il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare dell'aumento del prezzo del petrolio in seguito alla chiusura dello stretto di Hormuz. Non mi scuso per i rincari se pagate un pochino di più per la benzina. Ricordate che lo fate per impedire a Teheran di ottenere un'arma nucleare. Ricoverato per accertamenti Massimo Boldi dopo una brutta caduta nel centro di Forte dei Marmi. L'episodio risale a giovedì. Non è chiaro se l'attore abbia avuto un malore o meno. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Chiudiamo con lo sport e con la pioggia di medaglie per gli azzurri agli europei di atletica. Massimo Stano ha conquistato l'oro nella marcia. Oro anche per Sofia Fiorini, il record del mondo nella marcia femminile. Nella mezza maratona Francesco Fortunato ha conquistato l'argento, mentre Andrea Cosi si è aggiudicato il bronzo. L'azzurra Alexandrina Mihai ha conquistato l'argento nella mezza maratona femminile. È tutto, a più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Un buon Ferragosto da Daniele Berlusconi. Prossime ore ancora risiede del sole ed è caldo su tutta l'Italia. Avremo al più al pomeriggio qualche temporale di calore sui rilievi alpini, che potrà localmente essere anche di forte intensità, specialmente sui settori settentrionali. Ancora molto caldo ovunque, con temperature massime fino a 35-36 gradi sulle pianure interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12 e 14, ancora buon pomeriggio, soprattutto buon Ferragosto. Appena ascoltate

The Mountain Goats, Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds dalla nostra Top 20, nella speranza che siate insomma lì lì quantomeno per preparare il pranzo, visto che si sa, nella nostra tradizione queste sono le giornate in cui ci si siede a tavola intorno alle 1:30, alle 2 e poi si sta lì. Si sta lì finché a una certa qualcuno dice vabbè, cosa facciamo? Finiamo quello che abbiamo avanzato e allora si cena di nuovo e poi si conclude nel migliore dei modi. 366-663-4466 il numero di telefono al quale stanno arrivando tanti auguri che poi passano anche al 258 in radiovisione. Intanto, dal punto di vista musicale, c'è questa dei Rush che si intitola The Spirit of Radio.

Lo spirito della radio, Spirit of Radio, in lingua originale Rush, sulle frequenze di Freccia ci accompagnano questo momento di scavallo della giornata. Sorpassato il mezzogiorno, entrati in quella fase appunto di quella giornata in cui la maggior parte di voi, spero e mi auguro, siano alle prese con griglie, fornelli, varie preparazioni culinarie di bevande e cibo, food and beverage, come dicono quelli bravi e gli esperti del settore. Noi bravi ed esperti forse lo siamo per quanto riguarda la musica. Dalla top 20 arrivano i Foo Fighters con la loro Window, prima un po' di Fontaine's DC, che fa sempre piacere ascoltare, si chiama Bugga.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: 12:29, di nuovo buon pomeriggio, grazie a chi è collegato fin dall'inizio, siete in tanti, così come tanti sono i messaggi che arrivano al 366-663-4466. C'è chi andrà al concerto dei Rush a Milano il

prossimo anno come Marco, insomma, mi pare una gran figata. È sempre bello quando si parla di musica dal vivo o di musica che ha fatto la storia, come in questo caso, quella che Arriva ha fatto da colonna sonora un grande film che è diventato un grande cult nel corso degli anni. Forse vuoi anche perché, sicuramente una piccola parte, però anche perché c'era questa meraviglia di brano che poi a sua volta, ma ne ha raccontate tante di storie. Ci sono i Pixies in sottofondo su Radio Freccia, ascoltiamo Raise My Mind.

Where is my mind? Pixies, scena finale, no? Di Fight Club, in cui c'è Edward Norton che rappresenta questo personaggio volutamente senza nome all'interno di tutto il film, no? Non si conosce mai il suo nome se non quello, il suo alter ego Tyler Durden, e mano nella mano insieme a lui c'è Marla, che mai esistita, non è mai esistita, tutti, la maggior parte dice di no, c'è qualcuno che dice invece di sì. È un film veramente veramente interessante, e poi quella scena nello specifico, mano nella mano a fissare i palazzi che esplodono, insomma, rimane tutto molto suggestivo. Di nuovo 366-663-4466 per sms e whatsapp per raccontarvi anche in questo sabato di Ferragosto Florence and the Machine in sottofondo, a seguire un po' di Editors.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 12:43, siete su Freccia, naturalmente le buone vibrazioni, avete sì intuito, siccome sono arrivati un po' di messaggi, che cambierà qualcosa questi 14 giorni che passeremo insieme, sono un po' di assestamento, stiamo attraversando lo Stige, non è, la direzione non è quella dell'inferno, speriamo di no, sicuramente sarà un posto meraviglioso a partire dal 28 di agosto, qualche novità ovviamente, poi strada facendo costruiremo, come abbiamo sempre fatto, il programma insieme a voi, anche grazie al 366-663-4466 con sms e whatsapp. Qualcosa ce lo porteremo dietro dagli anni passati, qualcosa sarà ovviamente nuovo. E a proposito di anni passati, arrivano loro dal passato, Skunk Anansie, questa si chiama Lately.

Meglio lately che mai, diceva un caro proverbio. Gli Scancanensi appena ascoltati su Freccia. Al 366-663-4466 scrive anche Cristian, collega, dice speaker e giornalista. Mando un caro saluto da Piacenza, laddove solo un matto come me che vive a Dubai poteva pensare di venire a festeggiare Ferragosto proprio qui, però ci siamo italiani, le tradizioni le rispettiamo anche quando la tradizione consiste nel lasciare caldo mare per venire qui. Evidentemente la nostalgia dell'Italia era più forte del buon senso. Ma vabbè, in realtà ci sta. Cioè, magari sei anche in compagnia con amici, la trovo una cosa del tutto normale, non così folle. Arriveranno anche i Muse dalla nostra Top 20 con Night Shift Superstar. Prima, e già in sottofondo, ci sono gli Imagine Dragons con Bad Liar.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 12:56, sgoccioli di questa terza ora insieme. Ci approcciamo a luna. Spero che stiate mangiando, che quantomeno abbiate preparato un po' di cose. Quella che abbiamo appena sentito era Night Shift Superstar dei Muse, dalla nostra Top 20. E abbiamo l'ultimo brano di quest'ora, per poi ricominciare da un altro grandissimo pezzo della fine degli anni 90. In questo caso, l'onore e l'onere di mettere un sigillo agli ultimi 60 minuti è dato ai Garbage e alla loro Stupid Girl.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Una e un minuto leggermente in ritardo, cominciamo così l'ultima ora insieme, quella che ci accompagna fino alle 14, quindi ultima ora di buone vibrazioni, nella speranza che anche in questo Ferragosto arrivino ovunque voi siate, fuori porta, in casa, passare una giornata rilassante, anche normale, senza fare niente di che. Noi ci proviamo, mettiamo un po' di musica, qualche chiacchiera che possiamo anche condividere al 366-663-4466. Ovviamente di nuovo buon Ferragosto a tutti voi che state festeggiando o che state lavorando, poco importa. Come anticipato prima, un bel brano che arriva dalla fine degli anni 90, forse inizio anni 2000, adesso non ne sono pienamente sicuro. Anche un gran video al 258 del digitale. Lui è Norman Cook, alias Fatboy Slim, e questa è Praise You.

0: Buon Ferragosto da Raffaella Coppola su Radio Freccia, sono le 13:05, queste le principali notizie di oggi e apriamo con lo sport. Per la pioggia di medaglie che gli azzurri hanno conquistato agli europei di atletica, Massimo Stano ha conquistato l'oro nella marcia, oro anche per Sofia Fiorini e record del mondo nella marcia femminile. Nella mezza maratona Francesco Fortunato conquista l'argento, mentre Andrea Cosi si aggiudica il bronzo. L'azzurra Alexandrina Mihai ha conquistato l'argento nella mezza maratona femminile. Ora le altre notizie: le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola di Ceuta. Le persone si erano nascoste in un'area boschiva, lì sono state disperse, ma lì restano sotto stretta sorveglianza. Con uno dei più classici stop and go, l'Etna continua la sua attività eruttiva con una forte attività esplosiva. L'allerta torna rossa e rischia di provocare un nuovo slittamento della riapertura dell'aeroporto di Catania, previsto per il momento alle 14, dunque tra un'ora. Sono stati diffusi i dati del Viminale sulla criminalità in Italia, in calo del 10% i reati, la maggiore flessione riguarda gli omicidi volontari che scendono del 15,3%, diminuiscono anche le rapine, meno 12,3%, i furti meno 11,4% e le violenze sessuali meno 7,1%. I femminicidi sono stati 34 con un meno 37%. Il Papa all'Angelus, recitato da Castel Gandolfo, ha rivolto un pensiero ai popoli che soffrono per la guerra. Leone ha pregato Maria per quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, ha detto il pontefice, lo ricordiamo, da Castel Gandolfo. È davvero tutto, ancora buon Ferragosto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un buon Ferragosto da Daniele Berlusconi. Prossime ore ancora risiede il sole ed è caldo su tutta l'Italia. Avremo al più al pomeriggio qualche temporale di calore sui rilievi alpini, che potrà localmente essere anche di forte intensità, specialmente sui settori settentrionali. Ancora molto caldo ovunque, con temperature massime fino a 35-36 gradi sulle pianure interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 16 minuti passati dopo l'una, ancora grazie per chi è collegato con noi da insomma, un po' di tempo, ben arrivati, se invece avete appena acceso la radio sono Double, vi accompagno ancora fino alle 14, siamo in chiusura di questa prima settimana insieme a cui ne seguirà una seconda fino al 23-24, adesso non ricordo la data di domenica prossima, un po' di condivisione al 366-663-4466, messaggi che passano anche in radiovisione al 258 sulla vostra giornata, su come la state passando naturalmente, visto che è Ferragosto di nuovo. Buon Ferragosto. Arriva anche questa dei Trashmen e Surfing Bird.

Bird is the World, Surfing Bird di Trashman sulle frequenze di Freccia per gli appassionati del mondo dei cartoni animati, diciamo un po' più per i grandi che per i piccoli, tra cui possiamo includere i Simpson, Family Guy, ovviamente anche Futurama c'era, no? I Griffin, proprio quella, quando il buon Peter impazzisce per questa canzone, la canta in ogni dove, fa sempre molto sorridere. A sfregio un messaggio: io me ne vado a pranzo e poi me ne vado a vedere l'Odissea di Nolan, come se stessi facendo un torto a qualcuno. Vai tranquillo, cioè, sembra una buona idea, perché vuol dire Ferragosto, se non hai granché da fare, non ti piace stare in compagnia, un po' come dicevamo prima, no, sono quelle feste che creano un po' di ansia sociale, come il Capodanno, come Pasquetta. Il cinema è sempre un'ottima soluzione, ti salva in ogni occasione. Dalla Top 20 arriveranno i Rolling Stones con Jealous Lover, una delle ultime che ascolteremo in questa puntata delle buone vibrazioni. Prima un po' di Ozzy, si chiama Immortal.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata tre mulini a 3,69€.
4: Radio Freccia.
5: Quasi l'una e mezza, 13 e 28 per essere precisi, soprattutto a chi ha bisogno dell'ora precisa, magari, non so, fa anche conto, stanno cuocendo le patate, quindi ci vuole una determinata precisione, dai, più o meno, non è poi così tanto vero. Sto ascoltando Freccia, dice qualcuno, dalle 11 solo canzoni bellissime, ne arriva un'altra, altrettanto bella, almeno, non so, per me, tra... un'ipotetica top 100, ce la metto sempre perché è una di quelle canzoni che mi mette di buon umore, credo sia un po' come cosa si dice, il prezzemolo che sta bene su tutto. La Steve Miller Band, si chiama The Joker.
6: Some people call me the space cowboy,

Mi è piaciuto anche questo sfumato, no? Finale. Steve Miller Band, The Joker. I'm a Joker, I'm a smoker, I'm a midnight talker. Cose che magari sono capitate, ecco, sullo smoker non a tutti, però soprattutto di farsi delle grandissime chiacchierate notturne a mezzanotte, come dice qualcuno, no? Ci sono notti che sono fatte, le notti sono fatte per raccontare cose che non puoi dire il giorno dopo. Dalla top 20 arriveranno anche gli Strokes con Lonely in the Future. Ne stiamo ascoltando veramente tante in questa settimana, altrettanto faremo la prossima a partire da lunedì. Prima un po' di Ives, se vi vanno, c'è Enough is Enough.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Quasi 40 minuti passati dopo l'una, erano gli Strokes, quelli che abbiamo appena ascoltato, si chiama Lolly in the Future, canzone che divide, c'è cioè chi scrive molto bella, c'è cioè chi scrive invece non mi piace, insomma, ecco, diciamo che servono anche queste però, no? Queste canzoni che ci mettono uno e l'altro di fronte a seduti a un tavolo con opinioni completamente diverse. 366-663-4466 per sms e whatsapp, ne arrivano diversi, tanti racconti di questo Ferragosto, anche apprezzamenti nei confronti della nostra radio, così come Freccia, sempre una garanzia, vabbè, la sua musica, quantomeno. Ci sono anche i Bon Jovi, e questa è Living on a Prayer.

sicuramente c'è una teoria fisica che si può applicare a Livi non aprire, nel senso che si sente molto chiaramente, ci sono credo 3, addirittura forse 4 cambi di tonalità, sempre a salire, no? È una scala ascendente. Chissà che cosa succederebbe se Livi non aprire fosse infinita, cioè a che tonalità arriviamo e soprattutto quando arriviamo a considerare quel punto un ultrasuono, perché è talmente tanto alta che non si sente più. Sicuramente non l'ho mai fatto, bisognerebbe cercare, qualcuno nel mondo di internet ci ha già pensato e probabilmente l'ha anche già fatto e probabilmente ci ha preparato un video e l'ha caricato sul tubo, bisognerebbe controllare e guardare. Vi ricordo che avete modo di recuperarci anche dalla nostra app, se vi va potete scaricarla, RTL 125 Play, così ci portate ovunque voi andiate, ma anche con la mente, metaforicamente parlando. Questa canzone in tal senso ci aiuta, perché permette davvero di viaggiare. Qualcuno diceva prima solo canzoni meravigliose, e guarda un po' te cosa arriva. Paolo Nutini, si chiama Iron Sky.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 13:53, c'è stato anche Jack White tra le top 20 che abbiamo ascoltato. Dollar Bill, questo il titolo del brano, l'ultima che ascoltiamo all'interno delle nostre Good Vibrations. Domani, vi ricordo, stesso posto, stessa ora, per raccontarci magari come è andato con questo 15 di agosto, o perché no, la settimana che arriverà, e raccontarci quello che faremo anche da un punto di vista di ferie, perché questo mi auguro che stiate facendo, o che i progetti quantomeno vadano in quella direzione. Grazie per essere stati con me, per avermi fatto compagnia fino a questo istante. Come già detto, domani stesso posto, stessa ora, e visto che abbiamo messo sempre solo canzoni belle, chiudiamo con una piccola meraviglia. Grazie per aver scelto Radio Freccia e buona continuazione. Di nuovo buon Ferragosto. Ci sono i Pink Floyd. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14 e un minuto, la voce che sentite un po' distrutta è quella di Ambra Marie che vi ha

accompagna da quest'ora fino alle 17 all'interno di Electric Ladyland. Che meraviglia arrivare su Asendem, ha un non so che di mistico, anche perché vabbè, la giornata, queste tre ore, ve l'anticipo già, saranno impegnative, ma per un buon motivo, perché sono in diretta dal Tourmaline Club di Lipari e come vuole la tradizione, a Ferragosto, la notte di Ferragosto, si va a fare un bel bagno all'alba. Quindi il buon Sao Tufao ieri ha preso il suo motorino dopo aver finito di suonare e ci ha portato a fare un bel bagno all'alba. Abbiamo visto un'alba meravigliosa, io e Nobody, magari ve lo racconterà anche lui quando arriverà nella sua ora. Nel frattempo raccontatemi voi come state, come avete passato la serata. Dobbiamo cercare tutti quanti di superarla. Possiamo provarci. 366-663-4466 per darci forza a vicenda e arrivare fino alle 17 più o meno integri. Ci proviamo. Intanto qua arrivano i Beastie Boys.

E questi erano i Beastie Boys all'interno di Electric Ladyland, che vi terrà compagnia nelle prossime tre ore. Come sempre, insomma, abbiamo una, più o meno una scaletta. C'è un On This Day alle 14.50, dove vi accompagno all'interno di un avvenimento che accade quest'oggi nel mondo del rock. Quest'oggi 15 agosto, giornata impegnativa, visto che la notte è stata trascorsa abbastanza dignitosamente. No, in realtà non c'è stata molta dignità, però ci si è divertiti qua in diretta dal Tourmaline Club di Lipari. E dicevo, vi terrò compagnia fino alle 17 eroicamente. Non c'è nemmeno Gigi oggi a tenermi compagnia e neanche Gianni Royati. Mi hanno abbandonata a me stessa, quindi non abbandonatemi, almeno voi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:11, siamo appena partiti con Electric Ladyland all'interno di questa puntata in cui cercheremo, come vi dicevo, un pochettino di superarla tutti quanti, perché non so come sia stata la vostra serata, ma la mia bellissima, bellissima, vi ho detto, si è conclusa con un bagno all'alba con il buon Sao Tufao che mi ha caricato sul suo motorino e ci siamo visti un'alba meravigliosa qui da Lipari. Quindi 366-663-4466 per farmi sapere voi dove avete dormito, io in spiaggia, come vuole la tradizione di Ferragosto, veramente molto molto bello. Qualcuno mi scrive: ciao Ambra, se vuoi compagnia posso venire io, porto una bottiglia di vino rosso. Guarda, oggi preferisco una bottiglia d'acqua, per il resto sei il benvenuto.

Eye in the Sky, Alan Parsons Project su Radio Freccia. Intanto mi state scrivendo in molti al 366 6634466. C'è Simona che mi scrive: Ambra Marie, TVB, buon Ferragosto. E questi messaggi sono sempre apprezzati, perché è un bel ti voglio bene in questa giornata, ci sta sempre. Poi c'è Paolo che scrive: Ferragosto da selvaggi nei boschi profondi con animali e ragazzi, una volta selvaggi, vedrai che ce la faremo anche stavolta. Sì, ce la possiamo fare. Poi c'è chi invece fa la persona giustamente seria, infatti la ringraziamo. Tatiana scrive: ciao Radio Freccia, io ieri sera ero di turno in 118. Speriamo che sia stata una serata comunque piuttosto tranquilla, e grazie appunto per il lavoro che svolgi. Intanto qua arrivano gli AC/DC, Shot in the Dark, all'interno di Electric Ladyland.

0: chiedessi a Humus Noa, chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
0: E un tocco esotico,
1: ma autentico.
2: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 14:24 all'interno di Electric Ladyland, la vostra Ambra Marie che prova a tenervi compagnia fino alle 17. Per fortuna che ci siete anche voi. 366-6634-466 è il numero che vi serve per farvi sentire come state passando questo Ferragosto. C'è chi non se la sta passando proprio benissimo e quindi merita la nostra attenzione. Ed è Michele che scrive: ciao Radio Freccia, sono ingabbiato in coda e sto cercando di arrivare a Vienna. Vorrei ascoltare Enjoy the Silence. Allora, qua purtroppo le disco richieste non funzionano, specialmente in una giornata come questa. Però c'è un Joe Cocker che magari ti farà volare fino a Vienna. Chi può dirlo?

Where We Belong, dai, con una canzone del genere secondo me si è sbloccata la coda, ha questo potere, e la canzone sblocca coda, ho deciso io adesso in questo momento. Mauro da Como, anche lui non se la sta passando benissimo questa giornata, scrive: ciao sfrecciati, sto andando alla guardia medica, purtroppo salto la mia giornata di sala prove, grande tristezza. No, fammi capire, voi avete messo la giornata di prove il 15 agosto? Beh, c'è comunque dell'eroismo in questa scelta. Mi dispiace Mauro che salti, ma vabbè, ci sarà modo di recuperare. Intanto arrivano i Cranberries all'interno di Electric Ladyland con voi fino alle 17 anche quest'oggi.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:37 all'interno di Electric Ladyland. Sapete che la prima mezz'oretta è un po' una mezz'oretta di riscaldamento, un po' di cazzeggio, dove ci raccontiamo un po' come stiamo, cosa abbiamo combinato nelle ore precedenti, però poi dopo si comincia anche a parlare di musica. Ogni tanto lo facciamo. E vi do in questo caso le anticipazioni legate all'Ondis Day di quest'oggi. Dove si va il 15 agosto? Perché l'Ondis Day non va in vacanza, c'è sempre, esiste sempre e resiste sempre. Si va al 15 agosto del 1979, quando i Led Zeppelin pubblicavano Through the Outdoor, ovvero il loro ultimo album. Chiaramente, come sempre, se avete ricordi legati a questo disco, alla band, mandatemeli.

Sweet 16, brano che ci siamo ascoltati anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Vi ho dato l'anticipazione del Long This Day, accadono anche altre cose il 15 di agosto e ve le accenno molto semplicemente. Per esempio, nel 1969 inizia la Tre Giorni di Woodstock. Questo è il primo anno in cui non parliamo di Woodstock a Ferragosto. Mi sono buttata sui Led Zeppelin perché mi sono detta: vabbè, non posso ogni anno tediare gli ascoltatori con Woodstock, per quanto io ami alla follia questo evento, però ogni tanto ci sta anche cambiare. 15 agosto del 1989 usciva Love in an Elevator degli Aerosmith, ma noi appunto ci buttiamo sui Led Zeppelin tra poco. Prima arrivano i Coldplay all'interno di Electric Ladyland.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:49 con Ambra Marie, Followed White Rabbit, seguite il vostro Bianconiglio, perché oggi torniamo al 15 agosto del 1979, quando usciva In Through the Outdoor, ovvero l'ottavo e ultimo album delle Zeppelin. E la prima cosa da fare, secondo me, è proprio non confrontarlo con quello che era venuto prima, perché se ascolti questo disco cercando magari le Zeppelin 4 o Houses of the Holy, è quasi inevitabile rimanere spiazzati. Infatti sono passati anni, il rock è cambiato e anche le Zeppelin stanno cercando quindi una nuova strada. Lo senti già nel brano d'apertura, che è In the Evening. Ci sono delle chitarre, certo, ma c'è anche un uso molto più importante dei sintetizzatori, che diventano uno degli elementi caratteristici dell'album. Poi c'è il pianoforte di John Paul Jones, c'è il ritmo quasi boogie, c'è il brano Fool in the Rain, dove John Bonham tira fuori una delle sue prove più spettacolari. Pensate che quel ritmo particolare, quasi latino, diventerà talmente influente che Jeff Porcaro dei Toto racconterà di essersi ispirato proprio a Bonham per costruire il celebre ritmo di Rosanna. E quindi, insomma, è un brano importante. Poi c'è Caro Zalambra, 10 minuti di sintetizzatori, cambi di ritmo, sperimentazione. Non tutto funziona alla perfezione, ma è evidente che le Zeppelin non vogliono semplicemente ripetere se stessi, ma vogliono cercare qualcos'altro, e ci sta sempre. L'album si chiude con I'm Gonna Crawl, un brano dalle atmosfere un po' soul, malinconiche, e oggi sappiamo quanto quella chiusura fosse in qualche modo profetica, perché sarà davvero l'ultimo album delle Zeppelin. Però nel 79 loro non potevano saperlo, anzi sembravano attraversare appunto una nuova fase creativa pronta a svilupparsi forse poi in altri dischi. Poi il 25 settembre del 1980 la morte di John Bonham avrebbe chiuso definitivamente il viaggio del dirigibile, ma noi siamo qua sempre a tenerlo in volo e ci ascoltiamo proprio Fool in the Rain da questo disco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15 e un minuto, state ascoltando Radio Freccia, benvenuti e benvenute se vi siete appena sintonizzati. La voce che sentite, che si è un pelo risvegliata dalla, rispetto alla prima ora, è quella di Ambra Marie, che vi accompagna fino alle 17 all'interno di Electric Ladyland anche in questo sabato 15 di agosto. Buon Ferragosto a tutti quanti, a tutti i superstiti soprattutto. Stiamo cercando di portarci a casa queste tre ore insieme in maniera piuttosto eroica, perché stiamo addirittura parlando di musica. C'è stato un On This Day poco fa, abbiamo parlato dell'anniversario di In Through the Outdoor, ovvero l'ottavo e ultimo album in studio delle Zeppelin. Usciva questo disco il 15 agosto del 1979, quindi abbiamo raccontato un po' la sua storia e soprattutto ci siamo ascoltati anche qualcosina di speciale.

Di Electric Ladyland per cominciare con un po' di grinta questa seconda ora insieme, dai che ce la stiamo facendo. Abbiamo appunto fatto gli auguri di buon compleanno a un disco, un gran disco, In Through the Outdoor dei Led Zeppelin. Ci siamo ascoltati Fool in the Rain, dato che ne avevamo parlato abbastanza durante il racconto di questo disco. Vi dicevo che qua John Bonham aveva insomma raccolto una delle sue prove più spettacolari da un punto di vista di suonato, e perché c'era questo ritmo, se l'avete sentito, piuttosto latino, molto è diventato un ritmo molto influente per Jeff Porcaro dei Toto, che appunto ha raccontato di aver usato in qualche modo l'ispirazione di quella canzone per scrivere Rosanna. Quindi è sempre bello scoprire le storie che ci sono dietro ai dischi, dietro alle canzoni, ed è quello che in qualche modo cerco sempre di fare all'interno dell'On This Day. Continueremo a parlare delle Zeppelin? Probabilmente sì, chi può dirlo? Intanto voi, se volete, fatevi sentire al 366-663-4466, stiamo insieme fino alle 17 anche quest'oggi, e intanto arrivano i Linkin Park.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15 e 12 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17, che in qualche modo cerca di rendersi utile parlandomi di musica e anche ricordandovi che sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano, quindi affrettatevi a prenderli perché appunto stanno finendo, sono gli ultimi. Poi dopo non diteci però volevo vederli Black Keys ma non ho trovato i biglietti, perché noi in qualche modo vi stiamo avvisando di questo fatto. Noi stavamo parlando dei Led Zeppelin, ritorneremo a farlo, ma intanto verremo interrotti, ma con grande piacere, dai Red Hot Chili Peppers.

E questi erano i Red Hot Chili Peppers all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. E ci siete anche voi in questa giornata, 366-6634466, belli attivi per questo Ferragosto. Mi scrivete: ciao Ambra Marie, anche oggi la collina dei selvatici è connessa con Radio Freccia. Così qui è casa, anche se a volte sembra una nave che viaggia nel mare spazio-tempo, ma invitatemi a questa collina dei selvatici. Potrei essere il sindaco di questa collina. Quindi datemi per favore le coordinate e vi raggiungo.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 15 e 28 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marì fino alle 17. Stavamo parlando dei Led Zeppelin in questo On This Day, e quindi così ci sta sempre a recuperarsi un po' le ultime notizie della band. C'è sempre una cosa bellissima che può succedere quando si parla di rock, ovvero ritrovare qualcosa che si pensava perduto, ed è successo appunto con i Led Zeppelin, perché nell'archivio dell'Università della Georgia è riemerso un video a colori di Good Times, Bad Times, girato, pensate, nel febbraio del 69 a questo Teenage Club di Miami. La band stava mimando il brano in playback, e quelle immagini non si vedevano da più di 50 anni e soprattutto sono probabilmente le immagini a colori più nitide mai viste della famosa Dragon Telecaster di Jimmy Page. Quindi direi un ritrovamento abbastanza importante per gli amanti del rock.

Ed è arrivato anche un po' di Lenny Kravitz immancabile su Radio Freccia mentre noi stavamo parlando di questo video ritrovato delle Zeppelin. Pensate che la scoperta l'ha fatta questo fan della band che ha chiesto di digitalizzare una dozzina di vecchi materiali d'archivio. Cercava tracce della band e si è ritrovato davanti appunto a questa sorpresa, perché oltre al famoso filmato in bianco e nero di Communication Breakdown esisteva anche questo Good Times, Bad Times a colori girato nello stesso giorno. I video erano stati realizzati per il Rickshaw Show, questo programma televisivo di Miami che ospitava musicisti che erano in tournée. Quindi insomma un pezzo di storia delle Zeppelin tornato improvvisamente alla luce.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:40 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Abbiamo appena parlato dei Led Zeppelin perché erano i protagonisti del nostro On This Day, però direi che insomma possiamo chiudere questa parentesi dedicata all'anniversario appunto del loro ultimo album di cui abbiamo parlato, e poi abbiamo parlato anche di ritrovamenti video a colori che si pensavano perduti delle Zeppelin, invece ogni tanto ci sono sempre questi ritrovamenti un po' tipo dei tesori che vengono ritrovati. Però appunto dicevo, chiudiamo questa parentesi per aprirne altre. Quali? Non lo so, improvviso, il giorno di Ferragosto si improvvisa, perché lavorare è veramente veramente una parola molto grossa. Cerchiamo di sopravvivere e improvvisare. Intanto fortunatamente arriva la musica a salvarmi, in questo caso è quella di Bruce Springsteen.

Il nostro boss Bruce Springsteen, che non perde un colpo, anzi, avete presente quando avete un eroe nella vostra vita e questo eroe continua ad esserlo? Ecco, Bruce è esattamente uno di questi. Ce lo siamo ascoltati anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky e anche in diretta dalla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Già che siete sull'app potete trovare tutti i nostri programmi, le interviste e anche le ultime notizie, notizie che quest'oggi non ci verranno raccontate né da Gianluigi Riccardo né da Gianni Royatti. Entrambi mi hanno abbandonato, quindi è qua che si vedono gli amici nel momento del bisogno. Il giorno di Ferragosto entrambi vanno in vacanza e mi abbandonano. Comunque, di notizie ce ne ha già raccontate un sacco durante la settimana Gigi, quindi direi che siamo a posto per un po'.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:53 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. È arrivato anche il caro Paul McCartney all'interno della nostra Top 20 con Come Inside, che è un invito. Mi raccomando, entrate tutti quanti all'interno di Electric Ladyland, partecipate fino alle 17 al 366-663-4466, perché cerco di tenervi compagnia con un po' di buona musica e poi parliamo un po' di musica. Quindi non solo l'ascoltiamo, ma ne parliamo anche addirittura. Per esempio, ultime notizie legate a Paul McCartney. Immaginatevi di essere al matrimonio di Taylor Swift e a un certo punto lui canta una canzone che non faceva dal vivo da 60 anni. La canzone è I Want to Hold Your Hand, canzone che ha fatto partire la Beatles mania. L'ultima volta che McCartney l'aveva cantata dal vivo era proprio nel 64, proprio in New York. E a quanto pare a quel ricevimento c'era anche Stevie Nicks. Quindi insomma, un matrimonio proprio così, da niente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Le 16 e un minuto, si sono fatte già le 16 in questo sabato 15 di agosto. Buon Ferragosto, il Ferragosto mi auguro più bello della vostra vita. In onda, scusate, rido per cose mie. Non vi capita mai di dire delle cose e poi ridere nella vostra testa sapendo che gli altri non potranno mai capire perché tu stai ridendo? Ecco, a me accade spesso. Comunque, sono Ambra Marì, sto con voi fino alle 17. Paolo mi dice: Ambra, ci sei, ce la fai, sei connessa? Ma ci sono, perché come potete notare questa è la mia voce. Poi che ce la stia facendo, questo è un altro discorso. Riparliamone magari verso le 17, oppure me lo direte voi al 366-663-4466. Vi dicevo, laddove non arrivo io, arriva la musica. E accade spesso su Radio Freccia, ma specialmente in questo momento, perché sentite che pezzone sta per arrivare.

Vabbè, vi dicevo, guardate che pezzone arriva, Angus Strike, Temple of the Dog, brano scritto da Chris Cornell con questo duetto storico. Pensate che all'epoca c'era questo giovane sconosciuto Eddie Vedder, non so se il nome vi dice qualcosa. Cornell faceva fatica a riempire le parti basse di questo brano e allora è arrivato, si avvicina Eddie Vedder al microfono, canta spontaneamente quelle strofe e diventa un duetto leggendario. Sempre un piacere ascoltarsi questa canzone su Radio Freccia. Vi tengo compagnia, vi dicevo, fino alle 17, 366-663-4466, per farvi sentire, come vi dico sempre, o pertinenti a quello di cui stiamo parlando, o anche in maniera completamente decontestualizzata.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:14, non c'è il buon Gianni Royatti quest'oggi, ritornerà a settembre, quindi mi occupo io del trovare notizie interessanti da raccontarvi. Stavo leggendo di questa nuova app che si chiama Roast, che trasforma la messaggistica istantanea in qualcosa di decisamente meno istantaneo. Il principio è semplice: scrivi il messaggio, lo affidi ad un volatile digitale e quello parte. La velocità dipende dalla distanza che deve percorrere e persino dalla specie di uccello che scegli. Puoi seguire il viaggio su un mappamondo, come se stessi aspettando davvero questo piccione viaggiatore che porta il tuo messaggio. E quindi, insomma, nel 2026 evidentemente avevamo bisogno di inventare un qualcosa che ci permettesse di aspettare un messaggio. Non so voi, io in realtà mi ritrovo ancora a volte a spedire delle cartoline, ma forse sono matta io, probabilmente sì.

Creedence Clearwater Revival all'interno di Electric Ladyland. Stavamo parlando però di messaggi, di messaggi inviati attraverso dei piccioni viaggiatori però virtuali. Il fatto è che questa app che si chiama Roost non si limita a rallentare i messaggi, ma ha trasformato il tutto in un gioco. Infatti devi costruirti questa vera e propria flotta di volatili, mantenerli allenati attraverso dei minigiochi e scegliere quello più adatto alla distanza. Ma soprattutto gli utenti hanno iniziato a scriversi come se fossero dentro questo dramma medievale, quindi non ci sono abbreviazioni, non ci sono emoji, ma frasi solenni tipo udite udite, scrivo per annunciare la mia travolgente gioia. Quindi insomma, vabbè, stiamo ufficialmente impazzendo. Se voi doveste affidare un vostro messaggio ad un piccione viaggiatore, che messaggio affidereste? A chi lo scrivereste? Ma soprattutto, vogliamo utilizzare appunto questo modo di scrivere solenne? Ecco, mandatemi i vostri messaggi al 366 663 4466. Vediamo se con la fantasia quest'oggi ce la fate o no.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein.

0: che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Radio Freccia.
3: Le 16 e 28 con Ambra Marie fino alle 17. Vi stavo parlando di questa app Roost, dove praticamente c'è un piccione viaggiatore digitale che invia il vostro messaggio proprio con una tempistica reale per far arrivare il vostro messaggio alla persona designata. Quindi vi chiedevo al 366-663-4466 che messaggio affidereste ad un piccione viaggiatore, a chi lo mandereste, cosa scrivereste, perché vi dicevo che poi su quest'app utilizzano un tono aulico nell'inviare i messaggi, un po' appunto come si fosse nel Medioevo. La gente si diverte così come può e come riesce, tant'è che Elisa scrive: il mio messaggio da affidare ad un volatile sarebbe: noi davvero meritiamo l'estinzione. Vabbè, dai, per tante altre cose sono d'accordo, questo è comunque un gioco. Non lo so perché mi fa sorridere in realtà. Quindi ecco, aspetto i vostri messaggi.

Dicevo, mentre pensavo di aver aperto il microfono, invece in realtà non l'ho fatto, ma questo è l'effetto del Ferragosto, che voi rincarate la dose aggiungendo no, concordo

sull'estinzione. Mi fa piacere, scrive Deborah, pensare che non sono l'unica, sapere che non sono l'unica a pensare che meritiamo l'estinzione. Siete un po' esagerati, posso permettermi, più esagerati della sottoscritta, che di solito io sono pesante. Però questo, vabbè, dai, è un gioco. È un gioco. Poi è Ferragosto, non avete voglia di giocare un po' con i piccioni viaggiatori? Luca mi scrive: qualche tempo fa ho trovato un biglietto di saluti di un amico sotto il tergicristallo della macchina. Bello, è una cosa carina da fare agli amici. Prenderò spunto, prenderò spunto e la utilizzerò in futuro. Vi dicevo che io ogni tanto invio ancora le cartoline. Mi lascio ispirare dai posti, dalle immagini e le spedisco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:40 con Ambra Marie in questo Ferragosto 2026 si parla di piccioni, viaggiatori e cartoline, così siamo proprio sul pezzo. Cristina mi scrive: Ambra Marie, anch'io spedisco ancora cartoline, però grazie alla piattaforma chiamata postcrossing.com. Ho iniziato a spedirle e a riceverle da tutto il mondo con tanto di francobolli e messaggi calligrafici scritti a mano. Saluti, buon Ferragosto da Cristina di Busto Arsizio. Dai, non sapevo di questa insomma di questa cosa che hai appena raccontato, di postcrossing.com. Andrò ad informarmi. Claudio dice: beh, mandare delle cartoline oggigiorno ha un che di romantico, ma lo sapete che io sono la vostra romanticona. Non l'avete ancora capito come sono fatta dopo tutti questi anni. Beh, in realtà non l'ho capito ancora nemmeno io del tutto.

Le Hall all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Nel frattempo Fabrizio scrive, scriverei al piccione viaggiatore: al cospetto dell'incommensurabile futilità del quotidiano, non mi è dato comprendere come la disperata ricerca di decelerare i propri ritmi debba essere motivo di auspicata estinzione. PS, io ascolto i vinili per lo stesso motivo. Ciao Fabrizio, sono d'accordo con te, Fabri. Bene, nel frattempo noi siamo quasi arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme, ma ancora un po' di musica l'abbiamo in serbo, ma anche perché quando io me ne vado non è che finisce tutto, anzi, arriva il buon nessuno a raccontarvi e farvi ascoltare cose. Intanto qua arrivano gli Nailers.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:52 con Ambra Marie. Siamo arrivati alla fine di queste tre ore. Perdonatemi perché non sapevo che cosa stavo facendo e che cosa stavo dicendo, ma del resto è Ferragosto anche per me. In diretta dal Tourmaline Club di Lipari, ci sentiamo anche domani come sempre dalle 14 fino alle 17. Grazie perché ci siamo tenuti in realtà compagnia vicenda. Abbiamo parlato di Led Zeppelin, dell'anniversario del loro ultimo album, abbiamo parlato di Piccioni Viaggiatori, di Cartoline, in realtà di un sacco di cose. Non me lo sarei, ecco, la me stessa di questa mattina, sdraiata dopo un bagno all'alba a dormire sulla spiaggia, non avrebbe mai detto che oggi sarei stata in grado di coniugare addirittura anche dei tempi verbali. E invece, più o meno, insomma, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa insieme. Buon Ferragosto a tutti e a tutte, ci sentiamo domani. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata.

0: Se fai cheese, è provolone valpadana DOP.
1: Radio Freccia.
2: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia anche oggi, benvenute, benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo sabato 15 d'agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, peorati, ben ritrovati a voi all'ascolto e a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è presto detto, presto fatto, presto memorizzato: 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che volete comunicare, lo sapete, è sempre più che ben accetto.

Abbiamo parlato tante volte di BlackBerry, che può essere la frusta che teneva sotto scacco le persone che lavoravano nei campi in condizioni di schiavitù, può essere del whisky, può essere anche una pistola, può essere una persona, la Black Betty, può essere tante tante cose in base a come la si interpreta. Non c'è una, diciamo, definizione precisa e universale, mettiamola così. Quello che è sicuro è che è una delle tante canzoni che dobbiamo in qualche modo a Led Belly, quel personaggio incredibile che ha messo tra i tanti le fondamenta del blues e che ancora oggi in qualche modo risuona in tutte quelle voci che sono massacrate da se stesse, no? My girl, one night me, tell me where did you sleep last night, eccetera, eccetera, eccetera. Quella versione di Cobain che strappa l'anima ancora oggi. E anche questa qui l'aveva incisa lui almeno, insomma, una settantina, ottantina d'anni fa, nella prima metà del Novecento. 366-663-4466, ve lo dicevo prima, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare. Buon Ferragosto anche a quelli che alle 5 di pomeriggio si sentono zombie.

0: alle 17 qualche istante ti auguro buon Ferragosto e felicità e gioia. Buona permanenza su questo pianeta.
1: Radio Freccia.
2: Grazie. 17 ore e 15 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18. Easy Street è un pezzone dei Queens of the Stone Age, bellissima, malinconica e bellissima in top 20. Bello sentirla e risentirla, loro che hanno suonato per il loro progetto Alive in the Catacombs a Milano, io c'ero ed è stato uno dei concerti che mi porterò nel cuore sicuramente e che secondo me farà parte dell'eredità musicale anche della città di Milano dove si è tenuto. È chiaro che questo è un singolo. Loro l'avevano fatto in anteprima, quindi io non dovrei dirvelo, ma in teoria seguiranno cose. Cioè, tra qualche mese. Non posso. E potrei anche aver fatto delle chiacchiere con. Però non. Vi dirò.

lo so. Lo so a cosa state pensando. È un pochino sì, dai. Con grande affetto, però l'effetto... l'effetto micio, diciamo che... Sì, ma non è per, figurati, Sister Nancy, cioè, come dire, capolavoro nel suo genere. Però, diciamo che, no, è quell'effetto lì aggrappato... Vabbè, bam bam. Sister Nancy, una di quelle canzoni che se si vivesse di campionamenti, a quest'ora si vivrebbe anche, mettiamola così, di tante case sparse in giro per il mondo, di royalties di tutto, di ogni genere. Ma lei all'epoca purtroppo era stata un po' fregata, era l'epoca dei contratti fatti in Giamaica, scritti con l'inchiostro simpatico. Fatto sta che dopo anni e anni che questa canzone è uscita, per l'ennesima volta viene non solo campionata, ma viene utilizzata all'interno di uno spot televisivo. E quindi lei dice, ascolta, va bene tutto, però adesso vediamo di mettere un po' a posto le cose. E riesce, a quanto pare, a ottenere il 50% dei ricavati e delle royalty che fino a quel momento le spettavano. E poi diciamo che il resto è storia, anche se non vuol dire un cazzo, ma era un bel finale. You Somebody, Kings of Leon, su Freccia.

0: Guarda che i miei cinque amici si stanno tutti preoccupando.
1: Ma nessuno ci stiamo preoccupando, cos'è successo? Non sembra il tuo programma. Cos'è tutta questa romanticheria?
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Molta, molta romanticheria, moltissima, moltissima, tanta, tanta pioggia e profusione, perché sono buoni tutti a fare il San Valentino. No, in realtà no, è tutto un caso. C'è una spiegazione molto più semplice. Se avete appena acceso la radio, c'erano due canzoni un po' gatto, effetto così. Ma no, il motivo è che d'estate saltano un po' gli schemi e quindi l'archivio è semplicemente, siccome io adesso sono in diretta dall'Ipari, dal Turmalin, che è un posto meraviglioso, distante dalla sede centrale, io di solito faccio come il bambino che viene trovato con le mani nella marmellata. E quindi mi metto lì e vado a ravanare in scaletta. E qui, siccome mi hanno spostato la marmellata, adesso, non so, devo fare la marmellata di cucunci, che sono dei capperi tipici delle Isole Eolie. Perfetto. One Vision!

0: Kimmy Fried Chicken invece che One Vision, la brillante gag, sapida gag dei Queen in studio di registrazione quando hanno registrato questo One Vision, che poi ci sta anche quando sei particolarmente in viaggio, no? Kimmy Fried Chicken perché magari ti prende la fame chimica, sei in viaggio da un sacco di tempo, è un po' l'effetto oasi che ti dà la stazione di servizio, quella roba lì, sì.
1: Ciao nessuno, da Giovanni
2: e da Laura.
0: Ciao.
1: Il nostro Ferragosto alternativo in macchina, 900 km partiti dal Salento. Eccoli. Purtroppo stamattina rientriamo in Lombardia. Rock and roll!
0: Rock and roll, baby! Buon viaggio, ragazzi! A voi e a tutti quelli che in questo momento sono su gomma, su acqua, su nave, su ali di drago, su scaglie di grana, su quello che vi pare, sui vostri modi, anche a tutti quelli che stanno viaggiando col teletrasporto oppure diciamo mossi dalle loro stesse produzioni, mettiamola così, ognuno ci capisca quello che vuole capire. Sono usciti dei nuovi indizi perché di solito in questo periodo qui dell'anno i Fontaine's DC fanno delle cose, il Natale quando arriva arriva e di solito loro arrivano d'estate. Uno dei singoli l'hanno anche suonato di recente, si chiama Marianne, non vediamo l'ora di sentire tutto il resto del quinto disco. Intanto A Lucid Dream, Let's Go Back in Time. I was there.

0: Ciao nessuno.
1: Ciao.
0: Ma girare a caso la provincia di macchina, eh? Di macchina.
2: Radio Freccia.
1: Rifacciamo, cosa dici? Proviamo. 17:41. Chuck, seconda, vai.
0: Ciao nessuno.
1: Ciao.
0: Ma girare a caso la provincia di Mantova in macchina, per digerire il cotechino, è normale.
1: Ma allora, mi sembra di capire innanzitutto che la domanda giusta non sia se è normale o no, ma se non era il caso di farlo prima, perché ti sento particolarmente provato. È un Ferragosto che, diciamo, ha richiesto molte energie. Mi rendo conto, sia così. Forse perché ce n'è bisogno. Secondo me, non lo so. Poi, vabbè, è anche facile trovare perché ognuno vede il mondo solo da una prospettiva. Però io quest'anno sono arrivato, diciamo, all'estate parecchio brasato, parecchio in fondo, e tutte le persone con cui ho condiviso questo pensiero mi hanno detto anch'io, se l'avessimo chiesto l'anno scorso è la stessa roba probabilmente. Però sarà, forse c'è più verità di quanta pensiamo. The Animals.

0: Allora, torniamo alla normalità. Io sono presente e stasera accendiamo i fuochi, fuochi, fuochi, fuochi!
1: Perché no? Perché no? Perché no? Nella causa, nella casa più che altro del sole che sorge, The House of the Rising Sun, The Animals, su Freccia, 17 ore 47 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte. Nessuno al microfono con voi fino alle 18, la voce di Eric Burdon, che prende bene quell'animo sofferente, se vuoi, coatto, costretto a lavorare e a trovare un modo per farsela passare. È la seconda volta nel nostro viaggio di oggi che incontriamo delle canzoni che sono state incise, se vuoi, più che incise, sai, solo su disco, incise proprio nella pietra, nella memoria collettiva, da Lead Belly, che è stato un personaggio fondamentale, incredibile. Magari dopo ne parliamo un po' meglio, che abbiamo un po' più di tempo. Lui che si chiamava Lead Belly perché il nome era una contrazione di due parole, no? Lead vuol dire piombo e belly vuol dire pancia. Deriva da una ferita d'arma da fuoco che poi non gli era mai stata estratta.

0: down to the river. I didn't mean to stay, but there I saw so many gals I couldn't get away.
1: Allora, per chi l'ha riconosciuta, prima di tutto delle scuse, perché è una cosa offensiva, ma che vi ho fatto sentire in quanto documento storico, se vogliamo. Questa è una danza, una canzone denigratoria, si chiamava Jump Jim Crow. 1800, un attore si dipingeva la faccia di nero e sostanzialmente prendeva in giro le persone afroamericane. Da questa canzone nascono le leggi Jim Crow, che sono quelle della segregazione razziale negli Stati Uniti. Ecco, nel sud degli Stati Uniti, con le leggi di Jim Crow, un afroamericano molto talentuoso si trova lì e in qualche modo cerca di farcela. Si chiama Lead Belly, è quello di cui parlavamo prima. Lui era in galera, sostanzialmente, per una rissa da bar. E a seguito di questo viene mandato in una piantagione nella prigione in Angola. Lì che cosa succede? Succede che sì, c'ha la musica nel cuore, però non è che questa cosa immediatamente vale come passepartout, non lo è nemmeno adesso. Figuriamoci all'epoca e figuriamoci con queste premesse. Però viene comunque scoperto da uno che ci vede lungo, che si chiama Alan Lomax. Lomax, se avete qualche ricordo dei vostri studi, è un po' come Vasari per la storia dell'arte. Vasari è quello che ha scritto le biografie dei più grandi artisti del 1500-1600 ed era coetaneo. Lui non è che proprio scrive le biografie, però piano piano scrive quello che è una sorta di vocabolario del folk americano e se lo prende sotto braccio questo Lead Belly e se lo porta in giro. E all'inizio c'è un, se vuoi, riscontro tiepido, non diventa subito una sorta di colonna portante del blues di ogni tempo, ma piano piano viene riconosciuto e il Greenwich Village di New York lo accoglie e insomma diciamo che comincia a mettere le basi per quelle che sono poi le canzoni che ancora oggi cantiamo, grazie anche alle sue incisioni che magari non ha inventato lui perché erano già degli standard folk, ma che ha contribuito a scrivere come se fossero delle tavole della legge e ancora oggi in qualche modo ce le portiamo dietro e siamo contenti che sia così. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Gabriele Rizzato qui dal Tourmaline di Lipari. La linea va a Cat al Molo 17, la migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: È permesso? Le 18 in punto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 nella sua versione estiva. Siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare in quel di Calabria. Giornata meravigliosa, caldissima, ma questo ormai siamo abbastanza abituati, ma insomma sempre meglio che lavorare, come si suol dire, no? Siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un saluto va alla meravigliosa Lipari e al mio fratellone Nessuno, che vi ha tenuto compagnia sino a questo momento. Ora tocca a me, io sono Kat, saremo insieme fino alle 21. Loro sono i Dire Straits, Money for Nothing.

0: Money for Nothing, Dire Straits ad aprire la nostra prima ora insieme in questo pomeriggio 15 di agosto 2026, 15 è Ferragosto, ci si fanno gli auguri mi sembra, perché sono arrivati degli auguri e quindi io ricambio un po' inconsapevolmente, però fa sempre bene ricevere e fare degli auguri. Dicevamo Dire Straits, ecco, se c'è un gruppo che ha capito l'importanza di MTV sono stati proprio i Dire Straits, che si sono prodotti molto, hanno anche citato MTV in più di uno dei loro brani e i loro video sono rimasti nella storia di quella che una volta era MTV. One More Time, Blink 182.
1: Strangers

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 13 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. E intanto arrivano un sacco di messaggi al 366-663-4466. Permettetevi un saluto molto particolare e molto sentito a tutte le persone che in questo momento mi stanno scrivendo dai luoghi di lavoro, perché sì, c'è anche chi lavora a Ferragosto, e in particolare c'è Marina, perché dice: sì, oggi io lavoro eccetera, ma poi mi sparo 2 settimane al mare a settembre, quando tutti saremo tornati e sbiaditi. Lei invece se la godrà, e quindi hai tutta la mia ammirazione e un filino di invidia già da adesso. Jimi Hendrix, Little Wing.

È la magia di Jimi Hendrix, è sempre quella cosa meravigliosa. Allora, lo sapete, qui su Radio Freccia, ma in particolare al Molo 17, ci piace spaziare, ci piace cambiare atmosfera in maniera piuttosto repentina. Quindi, da Little Wing di Jimi Hendrix, tra pochissimo riascolteremo i Rammstein. Tra l'altro vi ricordo che Radio Freccia è radio partner di Till Lindemann e ascolteremo i Rammstein con la malandrina divertente e comunque molto energica di Dickie Tittens. A seguire invece i Fiddlehead con Baby I'll Change.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate. Date Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 18 e 26 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Adesso ho deciso che controllo sempre l'orario giusto, perché ormai non si contano le volte in cui dico che è qualsiasi ora, potrebbero essere le 10 di mattina, potrei dire che è il 15 di dicembre, potrei dire qualsiasi cosa, più del solito, quella mia distrazione più evidente del solito in questo contesto estivo, e quindi controllo, così nessuno si fa prendere dai colpi in cui anticipo magari di 2 ore e la gente si spaventa. No, 18 e 26 minuti ed è il momento giusto per ascoltare gli R.E.M., The One I Love.

Wanna Love R.E.M. è in attesa di scoprire come sarà questo album di debutto da solista di Michael Stipe. Ne parlavamo l'altro ieri, mi sembra, di questo singolo che non è proprio un singolo, che è un'anticipazione, ma non è vero perché non sarà poi alla fine il brano che sarà inserito. Insomma, è tutto un po' particolare, come sempre accade nel caso di Michael Stipe, però certamente la curiosità sta cominciando a salire, quindi l'operazione non è sbagliata da questo punto di vista, e vedremo quando uscirà e di che cosa si tratterà. Loro sono i Killers, questa è Human, e a seguire Jack White con Dollar Bill.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: Le 18 e 39 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ma me l'avete scaricata l'app gratuita RTL 102.5 Play? No, e allora come potete pensare di rinunciare a Radio Freccia? Perché con l'app potete continuare ad ascoltarci in diretta 24 ore su 24 ovunque voi siate, e non solo, perché potete recuperare anche le repliche di tutti quanti i nostri programmi, oltre alle puntate speciali, podcast, le interviste, la sezione ultime notizie musicali, le top 20, chi più ne ha più ne metta, e non ci dimentichiamo dei regalini che vi lasciamo proprio lì.

Chi entra qui lasci dietro di sé ogni invidia, gelosia o dispiacere. Questo bel benvenuto era scritto sul Clover Club di Filadelfia nei primi del Novecento ed è proprio il Clover Club, il drink alcolico di quest'oggi per il momento del nostro meritatissimo aperitivo. E il Clover Club si fa così: in uno shaker con ghiaccio mi mettete 4,5 centilitri di London Dry Gin, 1,5 centilitri di sciroppo di lampone, 1,5 centilitri di succo di limone e, facoltativo, qualche goccia di albume d'uovo. Shakerare e filtrare in coppetta ghiacciata.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:51 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, siamo al momento del nostro aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. Insieme a Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito, vi riproponiamo il Depeche More, che si fa così: 10 more di gelso, 2,5 centilitri di succo di limone, 1,5 centilitri di miele di agave. Pestare il tutto con eleganza, così come se foste Dave Gunn, dopodiché riempire di ghiaccio e completare con soda ai fiori di sambuco. E ora, i Bush Machine Head.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.

E sono le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la seconda ora del Molo 17 nella sua versione estiva. Io sono Kat e staremo insieme fino al 23 di agosto consecutivamente dalle 18 alle 21. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky e per i più avventurosi anche il TV Sat al canale 66. 366-663-4466 invece c'è il numero magico che non cambia mai per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Fino adesso è stato tutto molto carino, adesso però facciamo sul serio.

Ah, non so voi, ma io sto meglio dopo Killing in the Name di Rage Against the Machine, che hanno aperto la nostra seconda ora insieme qui al Molo 17 nella sua versione estiva. E parliamo di Tom Morello, finalmente abbiamo una data. 25 settembre uscirà il suo album solista Everyone Gets Everything They Want, che prevede anche delle collaborazioni molto interessanti, per esempio i Beartooth, per esempio il frontman del System of a Down, Sari Tankian, e udite udite, una nostra vecchia conoscenza, vecchia si fa per dire perché sono dei ragazzini adorabili, i NICAP, che sono stati fortemente voluti da Tom Morello nel suo album. Loro invece sono The XX e questa è Sunset.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19 e 13 minuti al molo 17, Kat al microfono, più ascolto Violet Grow, più mi convinco che questa fanciulla ci darà grandi soddisfazioni. È in top 20 con Bug in the Cake, suo secondo singolo che gira tra nell'alta rotazione di Radio Freccia, e penso proprio che ne sentiremo parlare a lungo, e così spero, perché insomma la fanciulla merita parecchio. Facciamo un bel salto indietro nel tempo, andiamo da Bryan Adams, che ci fa un invito che per questa serata direi che sia molto adatto. Let's make a night to remember.

Make a Night to Remember, Bryan Adams, a suo modo estiva e comunque si adatta bene in questa serata di Ferragosto in cui, a quanto scrivete, stando a quanto scrivete al 366 663 4466, avete dei programmi belli bellicosi, devo dire.

dire, siete proprio molto molto determinate e determinati, molto bene. Andiamo avanti con la musica, Stop and Say One Republic, e a seguire sarà la volta di una delle nostre top 20, I'm Never Gonna R.I.P., i Green Day, tanto per metterci quel pizzico di energia che non guasta mai.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e un po' come è accaduto per i Green Day che abbiamo ascoltato prima dell'interruzione pubblicitaria con I Never Gonna R.I.P., anche per Elton John il classic rock, mettiamola così, è stato fonte di ispirazione per un brano molto molto fortunato. Certo, parliamo di qualche anno fa, parliamo del 1973, quando Elton John pubblica Crocodile Rock e finalmente riesce a scalare la classifica statunitense proprio grazie a questo singolo, piazzandosi saldamente al primo posto.

Oh, se poi stiamo a quanto raccontano Elton John e Bernie Taupin, autori rispettivamente per la musica e per le parole, come sempre, di questo brano, e insomma l'ispirazione sarebbe arrivata in maniera piuttosto subitanea, proprio immaginando il rock statunitense degli anni 50, e sarebbe stata scritta e composta in una mezz'oretta durante le sessioni dell'album, che ha regalato, grazie a questo singolo, il successo statunitense per Elton John, ovvero Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, come era scritto nei saloon del 1800. Dancing Till Dawn, Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:39 al Molo 17, c'è Kat al microfono e ritroviamo con piacere Alanis Morissette con Thank You. Questo brano racconta moltissimo della personalità di Alanis Morissette, che quando pubblica Thank You è reduce dall'enorme successo planetario di Jagged Little Pill e dalle pressioni di un mercato che le chiedeva di battere il chiodo finché fosse rimasto caldo. Lei invece no, decide dopo un tour effettivamente estenuante, di grande soddisfazione, ma insomma bello faticoso, di prendersi una piccola pausa, di respirare, di andare a respirare in India. Il risultato è questa canzone, oltre che un grandissimo senso di gratitudine per quanto le era arrivato fino a quel momento.

Thank you Alanis Morissette, in diretta anche sull'app RTL 102.5 Play, che vi consiglio caldamente di scaricare perché è gratuita e perché soprattutto vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, in qualsiasi momento lo desideriate. E non c'è solo la diretta, perché potrete recuperare anche tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle puntate speciali, le top 20, le notizie, le ultime notizie costantemente aggiornate da Gigi Riccardo e da Gianni Roy, un accesso privilegiato allo store online di Radio Freccia, insomma tutto un mondo da scoprire. E ora

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:53 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato Joy the Role Model tra le nostre top 20, ovvero tra le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Ma avevamo anche evocato il rock degli anni 50, di grande ispirazione per tanti degli artisti che amiamo. E allora, già che lo abbiamo evocato, perché non ascoltare qualcosa che appunto risale al 1956? Se c'è qualcuno che ha fatto scuola imparando molto anche da altri, c'è da dire anche questo, è Elvis Presley, e questa è Blue Suede Shoes. One for the money.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Sono esattamente le 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la terza ed ultima ora del Molo 17, versione estiva. Siamo qui in onda dal TH Resort di Praia Mare, in quel della splendida terra di Calabria, ma siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky per i più avventurosi, TV Sat canale 66, 366-663-4466 il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali anche in questo sabato 15 di agosto 2026. Ah, in tutto questo io sono Kat, staremo insieme fino alle 21 e fino al 23 di agosto.

One Way or Another è ironica, è potente, ha un bel ritmo, è aggressiva, il giusto ed è una rivincita. Debbie Harry nel 1973 aveva subito la persecuzione di uno stalker, persecuzione che l'aveva costretta addirittura a cambiare stato nel quale mettere la residenza, proprio perché questo qua non la lasciava vivere. E così nel 1979 esce questo brano dei Blondie che racconta la vicenda dal punto di vista dello stalker, con quel giusto grado di ironia per metabolizzare la questione e non passare da vittima. Era l'ultima cosa che voleva fare Debbie Harry. Il risultato è stato che lei ha fatto un colpaccio incredibile con questa hit, lui è rimasto a mangiarsi i gomiti come tutti gli sfigati. I Predict a Riot, Kaiser Chiefs.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 12 minuti al molo, 17 check out al microfono. Andiamo indietro nel tempo, andiamo nel 1975. Hurricane di Bob Dylan non è soltanto un brano che testimonia l'impegno civile di Bob Dylan, ma è stato anche un brano risolutivo. Racconta la triste vicenda di Robert Carter, ingiustamente accusato di omicidio, che in prigione, dalla prigione spedisce la propria autobiografia a Bob Dylan. Bob Dylan rimane molto colpito dalla vicenda e non solo scrive un pezzo importante come Hurricane, ma grazie ai proventi di questo singolo contribuirà alla difesa legale di quest'uomo che poi verrà dichiarato innocente anche grazie a Bob Dylan. Vedi che a volte serve quando gli artisti non si occupano solo di musica?
2: Pistol shots ring out.

La radio deve parlare a più persone possibile e una radio come Radio Freccia particolarmente parla anche e soprattutto forse a quelle persone che vanno un po' in controtendenza, che magari in una serata come questa di Ferragosto non sentono proprio quell'esigenza pazzesca di andare a festeggiare per forza, di divertirsi un po' perché si deve a Ferragosto. Magari stasera hanno voglia semplicemente di guardare le stelle, di stare tranquilli, di stare un po' in pace. E allora è a queste persone che io dedico con tutto il mio cuore questo brano di Sigur Rós, che è una meraviglia pura, Hopi Polla.

0: 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Radio Freccia.
7: Le 20 e 27 minuti al Molo 17. Siccome abbiamo ascoltato i Black Keys subito prima dell'interruzione pubblicitaria, colgo l'occasione per ricordarvi che sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano. Parliamo di settembre, dei primi di ottobre, quindi mi raccomando, affrettatevi perché stanno andando via come il pane e davvero sono gli ultimi biglietti. Vi ricordo che Radio Freccia è radio partner dell'evento. E adesso andiamo avanti con la musica ed estate, ma che cosa vuoi ascoltare di meglio, soprattutto a quest'ora, di Bob Marley? Questa è Could You Be Loved?

Prima sono uscita un attimo dallo studio per andare a vedere l'ultimo scampolo di tramonto, la luce, perché da qui abbiamo la fortuna, insomma, di vedere un cielo particolarmente bello, e c'era una luce incredibile, proprio questo sole che andava a nuotare, e una luna adorabili, incredibile. Se avete l'occasione di aprire una finestra e guardare il cielo, c'è una luna incredibile, è proprio una falcetta di luna meravigliosa, sembra dipinta nel cielo. C'è una stellina che qualcuno più esperto di me saprebbe anche dire che stella è, io non lo so, ma credetemi, l'effetto è straordinario. Fatevi questo regalo. Because of you, Skank and Nancy.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 40 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e adesso permettetemi di essere un pochino didascalica, dai, in fondo è piena estate, il 15 di agosto è una serata particolare, beh, insomma, ci vuole una colonna sonora adatta, mettiamola così. E il brano che stiamo per ascoltare è stato dichiarato da più parti come uno dei capolavori della band che lo ha pubblicato e naturalmente composto, ma anche una delle canzoni

Ed è estate anche musicalmente qui su Radio Freccia. Per non perdervi neanche una nota, scaricate l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltarci in diretta 24 ore su 24, ma anche di recuperare tutte le repliche dei nostri programmi. E non finisce qui, perché avete accesso a un sacco di contenuti speciali, le nostre interviste, i podcast, le ultime notizie musicali costantemente aggiornate da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti, e scusate se è poco, poi naturalmente ci sono le top 20, lo store online, i regalini, insomma, scaricatela per RTL 102.5 Play. USA Today, Calio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 51 minuti al Molo 17. Kat al microfono ancora per poco. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, sabato 15 di agosto 2026. Ma voi rimanete qui perché c'è Titania che arriva tra pochissimo e vi porta su.

sull'ultima luna, quindi un viaggio di tutto rispetto con la musica di Radio Freccia, naturalmente. Dunque, non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento per domani, sempre alle 18, sempre con il Molo 17 qui su Radio Freccia. Ovviamente auguro buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia. È sabato sera, è Ferragosto, perché oggi è il 15 di agosto di questo 2026 e voi siete in compagnia di Titania qui sull'ultima luna. Sono graditi per le prossime tre ore anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora, siete pronti a fare un po' di festa? Dai, che questa è la serata giusta, tra fuochi d'artificio e quant'altro. Noi ci mettiamo anche la dinamite.

0: ce l'abbiamo noi la dinamite.
1: È certo, quella degli AC/DC, questa era TNT.
0: E iniziamo così
1: le nostre tre ore insieme. Un saluto a voi, stracciati all'ascolto.
2: Ciao Titania. Ehi. Buon Ferragosto.
1: Ciao Vanessa.
2: A te e a tutti gli stracciati. Radiosa serata a tutti. Con abbraccio grande dalla Valtellina Faustina. Ciao.
1: Ciao Faustina dolcissima. Un saluto anche a Ciocca, Giusi, Alessio, a tutti i loro clienti. C'è anche Manuel.
3: Ciao magichissima Titania. Buon Ferragosto. Sei sempre bella più di un fiore.
1: Crisantemo.
3: Un abbraccio enorme. Manuel da Bologna.
1: Ciao Manuel, un saluto anche ad Alessio che dice buon Ferragosto, viva gli AC/DC. Grazie a te per questi super concerti di quest'estate, mi hai trasformato la stagione calda nella stagione più ultra di sempre. Beh, io c'entro poco in realtà, però se sei venuto agli eventi targati Radio Freccia, beh, noi siamo solo felici di averti avuto con noi in barca. Un saluto anche a Marco da Genova, c'è anche Alberto e a tutti voi all'ascolto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:14 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. In questo sabato sera, in questo Ferragosto, dove qualcuno in questo momento ci sta ascoltando perché è di turno ai soccorsi, come Patrick da Cuneo. Noi siamo ben felici di farti compagnia, mio caro Patrick. Quelli che hai appena sentito erano gli Electric Callboy insieme agli Offspring. Ma dovete sapere che gli Electric Callboy fino al 2022 avevano un altro nome. Io devo ammettere che già li seguivo perché hanno sempre avuto un sound molto particolare e queste cose generalmente mi attraggono tantissimo. Loro si chiamavano Eskimo Callboy e hanno cambiato il nome in Electric Callboy per evitare di usare un termine che poi è considerato offensivo verso le popolazioni indigene artiche.

Highway Star, Deep Purple, qui su Radio Freccia. Abbiamo parlato tanto ieri di questa reunion insieme a Blackmore, ma oggi invece vorrei andare a prendere le parole di Simon McBride, ovvero il loro nuovo, tra volte virgolette, chitarrista, che ha invece 47 anni, insomma rispetto a loro è assolutamente un giovincello. Dice che a volte si prendono delle pause, che però l'anno scorso si sono un attimo fermati, ma che adesso sono ripartiti sostanzialmente con un acceleratore potentissimo e che hanno 90-95 concerti da fare. Lui dice che si parla poi di un altro album per l'anno prossimo e che tutti nella vita hanno bisogno di uno scopo.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

tutti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Lunga e tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 21 e 32 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Ciao.
3: Ciao Titania, buon Ferragosto da Francesco da Milano. Spero che tu l'abbia passato bene e ti sia divertita. Ciao.
2: Noi siamo qui al TH Resort di Praia a Mare in trasferta con la radio e quest'oggi è stata una giornata un po' diversa rispetto a quelle precedenti perché effettivamente abbiamo fatto delle cose. Allora devo dire che noi di Radio Freccia rispetto al resto della famiglia RTL 102.5 siamo un po' particolari. Chiaramente qui ci siamo io e Kat che facciamo una discreta comunella. E mi sa che tra un po' ci spunteranno le corna, come quelle che danno gli ACDC ai concerti.

The Great Preach and Freddie Mercury qui su Radio Freccia. E allora, visto che stavamo parlando dei Deep Purple e di questa reunion con Blackmore e quant'altro, sappiamo che loro proprio non si vogliono fermare. Le parole di Simon McBride sono piuttosto convincenti. Lui dice: sono più grandi di me e comunque loro continuano a suonare, fanno bene perché ne sono ancora capaci, sarebbe tutta un'altra storia se non potessero più suonare o cantare, però sono bravissimi con i loro strumenti. Ovviamente Killan si è adattato nel corso degli anni per quanto riguarda la sua voce, perché non si può chiedere ad un uomo di 80 anni di cantare quello che cantava a 20, e questo secondo me vale non solo per i Deep Purple ma in generale. Mai aspettarsi la stessa voce di un ragazzo di 20 nel corpo di un ottantenne.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
3: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Ventuno e 44 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E torniamo alle parole di Simon McBride, il nuovo, tra virgolettissime, chitarrista dei Deep Purple. Lui, oltre ad aver parlato tanto quindi di quelli che sono i nuovi progetti dei Deep Purple per il prossimo anno, quantomeno e tutti i concerti, ha anche parlato di quello che poi diventa uno scopo di vita. E lui dice, beh, questa cosa che si chiama musica, alla fine è come una droga, crea dipendenza.

è quello che spinge un sacco di artisti che magari sono arrivati anche ad una certa età, vedi per esempio gli Scorpions, a continuare. Perché nonostante le loro prestazioni magari non siano più quelle di una volta, non importa. Non importa, perché finché ci sarà qualcuno che andrà a vederli, chi ha davvero la passione non è in grado di smettere. Soprattutto dopo una vita intera che hai continuato a fare questo, dopo una vita intera che il pubblico diventa una sorta di ossigeno. Come fai a smettere?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:54 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo sabato 15 agosto 2026, che poi è la giornata di Ferragosto, quindi io spero l'abbiate passata nel migliore dei modi e non solo, spero tantissimo che per oggi sia stato un momento anche da condividere con le persone che amate, che siano i vostri amici, la vostra famiglia, il vostro compagno, la vostra compagna, insomma il vostro cane, chiunque. C'è chi questa giornata comunque ha deciso di condividerla con la musica perché non riesce a farne a meno. E allora anche Stefano ci scrive al 366-634-466 e dice: è vero Titania, la musica è una droga per combattere il rumore. In un mondo perfetto, per riposare, basterebbe il silenzio. Viva l'arte, dunque. E io vorrei un po' agganciarmi a questa frase di Stefano, perché il fatto che basti il silenzio delle volte ci fa capire quanto il nostro mondo, tutto quello che viviamo, che abbiamo attorno, sia veramente troppo rumoroso delle volte. Certo, magari se vivete nella Maremma toscana questa cosa non vi succede, ma per chi vive all'interno di una città o chi fa un lavoro caotico, il silenzio sembra quasi qualcosa di ingestibile delle volte e bisogna imparare ad ascoltarlo, ascoltare qualcosa che non si sente. Ecco, secondo me, da questo punto di vista, la musica ci viene sempre incontro, perché per chi non è in grado di rimanere totalmente in silenzio, basta accendere la musica e si ottiene lo stesso beneficio che si avrebbe rimanendo in silenzio. Riuscire a calmarsi, a tenere da parte quelle che sono tutte quelle emozioni che a volte ci travolgono. Ed ecco che ci sono dei momenti in cui la musica, ancora una volta, ci salva. C'è Tracy Chapman, questa è Baby, Can I Hold You?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 15 agosto 2026, in questo Ferragosto, dove qualcuno ha anche un grande amore per la musica. Tra poco ascoltiamo qualcuno anche dei vostri messaggi, ma intanto io vi invito al 366-6634-466, il nostro numero di telefono con cui potete interagire con la nostra diretta, e al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Ci sono i Coldplay, questa è Clocks.

0: Questi ovviamente erano i Coldplay qui su Radio Freccia con la loro Clocks. Iniziamo così la nostra seconda ora insieme. Ciao sfrecciato.
1: Ciao Titania. Ehi. Io la prima cosa che faccio appena apro gli occhi, sposto il braccio sulla sinistra e accendo la radio. E poi posso cominciare la mattinata, la giornata, quello che è. Ciao da Zammie, musico dipendente.
0: Musico dipendente. Allora, questa risposta di Zammie mi fa venire in mente una domandina per tutti voi, ovvero quali sono quei momenti dove effettivamente avete bisogno della musica? 366 673 4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 15 agosto 2026. La domanda era semplice: quali sono i momenti in cui effettivamente avete bisogno, necessitate della musica? C'è chi ci scrive come Benna e dice: io ne ho bisogno sempre, perché la musica è la colonna sonora della mia vita. Un buon Ferragosto. Un buon Ferragosto anche a te, Ben. Allora, visto che questa è la colonna sonora della tua vita, noi speriamo di farti un ottimo sottofondo per tutto ciò che ti accadrà. Californication. Little Sonny Red Hot Chili Peppers.

Californication, Red Hot Chili Peppers. Sapete quando serve la musica? Voi sapete che noi siamo al TH Resort di Praia a Mare. In questo momento, fuori da questa porta, c'è una baby shark. E questo è l'esatto momento in cui io ho bisogno della musica, la nostra musica. C'è Stefano che dice: hai presente quando la gente estranea fa di tutto per farsi ascoltare da te? Ecco, pare proprio che indirizzino bene quel rumore nelle tue orecchie. E lì ci vuole la musica. Quindi quelle situazioni magari dove non sei propriamente a tuo agio, che siano delle persone che non conosci, che cercano in un qualche modo di farsi ascoltare, anche se non hai motivo per ascoltarle, oppure una baby dance attaccata agli studi della radio dove stai cercando di lavorare. Prendiamola a sorridere, loro sono gli Ives.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Freccia.
2: Rock Time. 22 e 25 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E la domanda era la seguente, ovvero quando è che avete e sentite, necessitate della musica? Ciao!
3: Ciao Titania, ciao Frecciati. Io personalmente smetto di pensare quando ascolto musica, quando i pensieri si accavallano e vado in tilt, oppure la uso per riflettere, dipende da quello che ascolto. Ciao a tutti, grazie Marco da Roma.
2: Certamente la musica delle volte ci aiuta anche a concentrarci, no? A rimanere nel presente, a condensare tutti i nostri pensieri per far sì che ciò che ci accade attorno faccia meno rumore. Alle volte quindi, soprattutto per chi magari ha un qualche disturbo tipico della ADHD, no? Che tende a distrarsi continuamente, ecco che la musica ti viene in aiuto quasi come se fosse una medicina. Oppure come se fosse amore. E allora questa è Tunnel of Love e loro sono i Dire Straits.

0: E il tunnel dell'amore è questo, quello degli Dire Straits, qui su Radio Freccia. Li avete ascoltati in questo sabato sera, dove condividiamo anche il nostro amore per la musica in questo Ferragosto. Ciao!
1: Ciao Titania, sono Giuseppe da Milano, buon Ferragosto.
0: Anche a te Giuseppe.
1: Io vivo di musica. A casa mia, sento la musica, gioco la PlayStation, con un stereo in camera. Quando esco al bar, metto il telefono agli auricolari, ci sono fasi del beat fever. La musica fa sognare, cantare, guarire. Giuseppe da Milano, buonasera, sfrecciato.
0: La musica fa cantare, fa sognare, fa guarire. E questa cosa, peraltro, è stata anche dimostrata scientificamente. Ne parleremo, magari. Intanto arrivano i The Raconteurs e questa è Steady As She Goes. Siete su Radio Freccia, siete sull'Ultima Luna e siete in compagnia di Titania in questo Ferragosto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22 e 41 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Ed è una serata dove si raccontano anche un po' i sogni, quelli che sono legati alla musica che ascoltiamo, quelli che ogni tanto si realizzano proprio con le colonne sonore della nostra vita. Delle volte la musica è in grado di trasformare totalmente dei momenti. Banalmente, pensate ad un matrimonio, così, il primo evento che effettivamente mi viene a caso se pensiamo qualcosa di importante. Immaginate di essere lì e di stare attraversando il corridoio che poi vi porta all'altare con la musica sbagliata. Ecco, basterebbe quello per far sì che quel momento diventasse tutt'altro, mentre invece quando c'è la musica giusta è tutto un altro.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per portarci ovunque insieme a voi, anche se siete al mare, anche se siete in vacanza, anche se siete all'estero. Ci sono tante persone che ci scrivono, come il nostro André dal Brasile per esempio, e che ci mandano dei messaggini al 366 6634466, perché riescono proprio ad ascoltarci attraverso questa applicazione. Ovviamente non trovate solamente i nostri programmi, ma al suo interno, se volete andare a recuperare delle vecchie puntate, le trovate lì. Volete andare a recuperare dei podcast, li trovate lì. Volete andare a recuperare delle belle interviste, sì, perché questo poi è anche il periodo dove pure gli artisti vanno un po' in vacanza, e allora intanto che attendiamo la nuova stagione, li trovate lì. E qui invece sapete chi trovate? I Portugal The Man, questa è Live in the Moment.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 15 agosto 2026. E allora ancora buon Ferragosto a tutti quanti sfrecciati. Noi stiamo parlando stranamente di musica anche in questo sabato sera. Come giustamente diceva qualcuno, la musica è curativa, ma pensate che ci sono stati addirittura degli studi a riguardo di questa cosa, perché la musica ha delle reali proprietà curative di supporto allo studio. Cioè, quando dicevamo poco fa che effettivamente aiuta anche a concentrarsi, mi riferivo esattamente a questo. Studi scientifici dimostrano che l'ascolto di melodie armoniose riducano il cortisolo, ovvero l'ormone dello stress, che poi è quello che puntualmente, soprattutto se stai studiando e magari hai un esame da lì a un altro momento, ti si alza alle stelle. Stimola il rilascio di dopamina, che invece è quella che ti dà il piacere, che ti dà la motivazione. E questo è anche uno dei motivi per cui viene usata quasi come doping la musica. Ebbene sì, perché all'interno dello sport ci sono degli sport dove è addirittura proibito utilizzare un certo tipo di musica mentre ci si sta allenando, perché fa esattamente l'effetto doping, chiaramente senza ripercussioni terribili sul corpo. E poi migliora la concentrazione e favorisce la memorizzazione durante le sessioni di apprendimento, il che significa che se tu ti metti a studiare mentre stai ascoltando della musica, allora probabilmente riuscirai ad apprendere anche meglio quello che stai studiando. Insomma, ha veramente tante, tante qualità la nostra amica musica. La riduzione dello stress, perché poi abbassa la pressione sanguigna, rallenta il battito cardiaco, l'attività cerebrale, perché stimola la neuroplasticità e connette meglio gli emisferi cerebrali, la gestione del dolore, perché la musica ti aiuta a rilasciare delle endorfine che sono totalmente naturali. E allora pensateci la prossima volta che magari avete bisogno di un piccolo aiuto prima di prendere un medicinale. Schiacciate play.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato sera, questo 15 di agosto 2026. E allora ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, i nostri canali, entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano, mentre 366-663-4466 è il nostro numero di telefono con cui potete interagire con la nostra diretta. Stiamo parlando di quella che è l'importanza della musica, dei vantaggi che ci porta anche a livello di salute. Ebbene sì, soprattutto dopo un periodo del genere, perché io lo so che state facendo i bagordi in questi giorni, che siete scesi magari a casa dei vostri genitori, dei vostri parenti, o semplicemente siete andati in vacanza, avete deciso di distruggere un po' il vostro corpo per un paio di settimane, che non succede niente, però ad un certo punto bisogna anche riequilibrare il tutto e ritornare un po' alla propria routine, magari leggermente prima di tornare dalle vacanze, altrimenti a volte creiamo degli scompensi importanti.

Don't you forget about me, ovviamente i Simple Minds qui su Radio Freccia. E insomma, la musica agisce in modo diretto e misurabile sul nostro organismo, perché può influenzare le emozioni, le capacità immaginative, quelle motorie, avere effetti positivi sulla salute, sul benessere, a qualunque età. E questa forse è la cosa più importante per chi la musica l'ascolta. Tra i benefici sembra esserci anche un migliore sonno e più attività fisica, perché come vi dicevo prima, addirittura in certe categorie di sport viene vietata proprio perché ha una sorta di effetto doping, che chiaramente è qualcosa comunque di positivo, che ti aiuta. Per chi suona uno strumento i vantaggi sembrano aumentare ancora di più, chiaramente, anche con il passare del tempo. E l'intensa e prolungata pratica musicale provoca dei profondi cambiamenti anche nel cervello dei musicisti, perché in genere si inizia a suonare da molto piccoli, no? E quando si possiede una maggiore plasticità cerebrale, ovvero la capacità del cervello di adattarsi agli stimoli esterni, e suonare aiuta i bambini a sviluppare tantissimo il cervello.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:14 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E insomma, stiamo parlando della musica, di quelle che sono anche le sue capacità curatorie. Perché c'è anche chi ci scrive al 366-6344-66 e dice: toglietemi tutto, ma non la musica. Priva della musica la vita sarebbe un errore. E questo è un po' il punto a cui volevo arrivare. Il fatto che la musica ci aiuta in tantissimi campi, qualcosa anche dal punto di vista della plasticità cerebrale, come dicevamo prima. Quindi voi che avete dei piccoli bimbi da tirare su, fategli ascoltare tantissima musica, e se ne hanno voglia e magari sono portati secondo voi, fategli suonare uno strumento.

Johnny Chill Life, gli Evanescence qui su Radio Freccia. E la stessa Emily, peraltro, ha raccontato in più interviste che la sua vita è iniziata proprio con la musica, sin da bambina, perché i genitori la portarono immediatamente a studiare canto, perché evidentemente era una sua passione. Ma Emily non è che ha iniziato così da un momento all'altro con la musica rock e con il metal. Certo, poi era portata, però la sua formazione, come del resto si può dedurre dall'utilizzo della sua voce, arriva da una formazione classica, che, benché questa cosa potrebbe sembrare strana ai più, in realtà è una cosa piuttosto normale all'interno del panorama della musica metal. Basta andare a prendere un genere musicale, per esempio, come il power, dove le musiche e anche il cantato soprattutto richiamano tanto proprio le voci della lirica e non solo, anche la composizione musicale, tant'è che spesso certi concerti vengono fatti anche all'interno di teatri e vengono in un qualche modo portati ad essere delle opere musicali vere e proprie. Qui ci sono i Block Party, nel frattempo questa è Helicopter.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 23 e 27 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Ma parliamo anche dei vantaggi, quindi inaspettati, della musica. Al termine di anni di formazione musicale, il cervello non sarà più quello di prima, perché si imparerà a suonare uno strumento fino a prova contraria e ad intonare e anche a distinguere i suoni, ma potrebbero migliorare anche altri aspetti cognitivi, e questo è il motivo principale per cui vi dico: se avete dei figli, fategli imparare uno strumento musicale, oppure fateli cantare. Al di fuori della musica ci sono delle capacità linguistiche, di lettura, la memoria verbale, e con l'avanzare dell'età questa risorsa diventa ancora più utile per mitigare l'inevitabile declino cognitivo tipico dell'invecchiamento.

E questo era Eric Clapton con la sua Tears in Heaven, qui su Radio Freccia. Ma visto che oggi è Ferragosto, e non è solamente Ferragosto, è anche il 15 di agosto, chiaramente quest'oggi sono successe anche delle cose. Per esempio, visto che ora mi è passata questa canzone, mi è tornato in mente che un certo Jeff Buckley proprio oggi faceva delle cose. L'anniversario è oggi, perché stiamo parlando di Grace. 1994, però era il 15 di agosto e in Gran Bretagna e in Europa usciva quell'album che poi credo sia impossibile da dimenticare. E ovviamente sto parlando di Grace.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è Tea che ci manda un messaggio al 366-663-4466 e dice: certo che sentire Boulevard of Broken Dreams girando in macchina per Roma di notte a Ferragosto è proprio il mood giusto. E allora Tea, io intanto ti ricordo, se non l'hai già fatto, che i Green Day sono al cinema proprio in questi giorni, fino al 18 di agosto, quindi hai ancora 3 giorni per approfittarne per andare a vedere Nimrods, la loro ultima commedia, che parla in realtà dei primi anni della loro vita, quelli antecedenti al momento della fama che poi li ha portati ad essere i Green Day che ad oggi tutti quanti conosciamo. Ma adesso è arrivato il momento dello spogliarello, direi, eh? Joe Cocker, questa è You Can Leave Your Head On.

E questo ovviamente era il nostro Joe Cocker con la canzone più sexy che abbiamo in programmazione anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Ma ci sono giorni che il rock se li è presi tutti insieme e il 15 d'agosto è uno di questi. E la cosa buffa è che le due date più grandi non sono un disco né tantomeno un compleanno, sono due concerti. 1965 era sempre il 15 di agosto. I Beatles salgono su un palco montato nel campo esterno nello Shea Stadium davanti a 55.600 persone e inventano, senza saperlo, tutto quello che oggi chiamiamo concerto. Gli stadi, i megaschermi, il pubblico che urla e non sente.

0: Radio Freccia.
1: 23:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Il 15 di agosto, questo ferragosto che sta per terminare, ed è anche uno di quei giorni dove le cose succedono un po' per sbaglio. Come vi dicevo, 4 anni dopo, esatti, quel concerto dei Beatles buttato su un po' a caso in una fattoria dello stato di New York, si aprono i cancelli di Woodstock, giusto uno dei festival più importanti della storia, della musica in generale, non per forza della musica rock. La stessa sera, 2000 km più a sud, i Led Zeppelin suonano in un palazzetto del Texas. Loro a Woodstock erano stati invitati, ma il loro manager aveva detto di no. Anche perché ai tempi, insomma, sembrava per l'appunto solamente un concerto in una fattoria. E poi c'è la faccia dura di questa giornata. Un ragazzo di Liverpool che suona la sua ultima sera al Cavern, senza sapere che è l'ultima. Un cantante di Leningrado che si addormenta al volante a 28 anni. Un bluesman che muore in ambulanza dopo che il cancro gli ha portato via la voce. E nel 1977, in questo 15 di agosto, l'ultimo giorno intero di vita di Elvis Presley. E di questo stesso 15 agosto, 22 anni prima, aveva firmato il contratto che gli avrebbe

cambiato tutta quanta la vita. Insomma, il 15 agosto non è solamente una data per festeggiare, magari per grigliare insieme agli amici. Il 15 di agosto è anche memoria, memoria musicale, qualcosa che poi, vuoi o non vuoi, ci portiamo dentro anche nell'epoca contemporanea. Perché il passato alla fine cambia il presente e noi, che ascoltiamo la musica rock, siamo vittima di ogni scelta fatta nel passato. Ci sentiamo domani. Love you, to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.